0: Avete ascoltato Chapultepec, ouverture repubblicana per grande orchestra di Carlos Chavez, Città del Messico, 13 giugno 1899, 2 agosto 1978. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Enrique Batiste.
1: Alexander Scriabin, 8 studi per pianoforte, opera 42, numero 1 in re bemolle maggiore, numero 2 in fa diesis minore, numero 3 in fa diesis maggiore, numero 4 in fa diesis maggiore, numero 5 in do diesis minore, numero 6 in re bemolle maggiore, numero 7 in fa minore, numero 8 in mi bemolle maggiore. Pianista Pierce Lane.

Avete ascoltato di Alexander Scriabin 8 studi per pianoforte, opera 42. Pianista Pierce Lane.

Harry Parcel, in nomine, per 7 viole, complesso di viole Esperion 20.

di Harry Purcell avete ascoltato In nomine per sette viole, complesso di viole Hesperion 20. Jean-Marie Leclerc, sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Andante, allegro ma non troppo, aria per flauto, giga, allegro moderato. Flautista Valérie Balsat, complesso strumentale La Tempesta.

0: di Jean-Marie Leclerc. Avete ascoltato? Sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Flautista Valéry Balsa. Complesso strumentale La Tempesta.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 8 in sol maggiore, Oboken primo, numero 8. Le Soir. Allegro molto, andante, menuetto e trio, La Tempesta, presto. Il Giardino Armonico. Giovanni Antonini, direttore.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, Hoboken I numero 8, Le Soir. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.
1: Franz Schubert, ottetto in Fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Adagio allegro. Adagio. Allegro vivace. Tema, andante e sette variazioni. Minuetto, allegretto. Andante molto, allegro. Quartetto cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Scao, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso. Wolfgang Mayer, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Doug Jensen, fagotto.

di Franz Schubert avete ascoltato Ottetto in fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoenweg violini.

Arjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Scao, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso. Wolfgang Mayer, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Doug Jensen, fagotto.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Rouget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, pianista Pascal Roget, London Philharmonic Orchestra, diretta da Charles Dutoit.
1: Richard Strauss, Divertimento opera 86, trascrizione per piccola orchestra di brani per clavicembalo di François Couperin. La Visionnaire, La Musette de Choisy, La Fine Madelon, La Douce Jeanneton, La Cécile, Musette de Taverny, Les Ticotoc Choc, La Lutine, Les Fauvetteres Plaintives, Les Trophées, L'Anguille, Les Jeunes Seigneurs, La Linotte Effarouchée, Les Tours de Passe-Passe, Les Ombres Errantes, Les Bramborions, La Badine, Orpheus Chamber Orchestra.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Divertimento, opera 86, trascrizione per piccola orchestra di brani per clavicembalo di François Couperin, nell'esecuzione dell'Orpheus Chamber Orchestra.
1: Ludwig van Beethoven, concerto per pianoforte e orchestra numero 4 in sol maggiore, opera 58. Allegro moderato, andante con moto, rondò vivace. Pianista Alfred Brendel, orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Simon Rattle.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 4 in Sol maggiore, opera 58. Pianista Alfred Brendel. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Simon Rattle.
1: Robert Schumann. Sonata numero 2 per violino e pianoforte in Re minore, opera 121. Grosse sonate. Ziemlich langsam lebhaft. Sehr lebhaft. Leise einfach. Bewegt. Elementi dell'ensemble Villa Musica. Nicolas Ciumacenko, violino. Kalle Randalu, pianoforte.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Mon nomis de bona edizione del notiziar Ladin da Stefan Pescolder und studio in cui è Mattias Hügliger che connosa la tecnica. Chis d'entrata gli argomenti d'attualità che ne erano tratte in cui. La provincia è do all'ora fora al plan della sanità e in cui la popolazione può rappresentare proposte. Non hanno 4 famiglie di migranti che si fanno in quartiere di singoli comuni del Sud Tirol. La giunta provinciale ha inoltre regole più avvisa. La linea di teatri Sud Tirol Teatro Verband fece festa per su stancin anni. In Arunspoince a Baie di Hotelier del Santa Fascia, Catinichis dis sua riunione generale. E la trasmissione La Coppa del Caffè sarà da din quel programma di Nadia Runker, su Paladina con David Moroder. Mignon l'attualità. In Ira la giunta provinciale approva la URSS per il plan della sanità 2027-2030. Su con il design Plavisa, Matteo Taibon.
2: In servizio della sanità Gaiert met la persona al centro in cui l'assessore per la sanità Hubert Meissner. Dal centro del plan provinciale per la sanità sarà in cui la persona e per quel venne l'ingetini conto dell'opinione della gente delle proposte che rui all'erc la popolazione. Su una piattaforma con una missione complicata mo cancia fatres Google produce dette sue idee di miglioramento. Le plan vengono per l'ora fora cina dal 2027 e approvato la giunta provinciale con le traverse den access fair ai servizi della sanità den livel qualitativ alt por dutes le setes i tere plu lingaj. Le plan della sanità è por mesner un strumento central por un servizi modern, pa quelche ospedai e le servizi den prodacciasa s'integreia unilater, con attenzione por prevenzion, por la qualità, por l'innovazione. Dante le intenzioni è l'anticet por problems de sanità nie de prescio co vintratis dal primo aiuto. A questa moda onto de med space dal primo aiuto. Con chases la comunità o un piteng servizio territoriale, la prima è nure daurita a Balzan, les atres des nimetu de sempè por les primes edemes dal 2028.
1: E restum però la giunta provinciale un progetto di integrazione a livello provinciale venga da fora dati da un quartiere ad una e 4 famiglie di migranti e partiamo su i singoli comuni del Sud Tirol. Ad esempio, in IPT assistenza sociopedagogica. La giunta provinciale ha inoltre approvato le regole alla DOF in proposta dell'assessoria per il sociale Rosemary Palmer. Questa deliberazione è giudice da fora di più contatti con un bolge e anche con il consorzio di comuni. I comuni arada da Dant entro il 1 di giugno 5 quartieri che metterà a disposizione per le famiglie. Adesso tratta di soluzioni temporanee per 24 mesi. Finché calda accompagnare le famiglie, le dai danni da ciò lavoro e anche da imparare il linguaggio per sostenere l'integrazione e anche produrre un'assistenza da parte di servizi sociali. Roberto Guglielmi dà le dimissioni da consigliere del comune di Cianacciai. A Surantoli in Ciaria il Matteo Iorisci con il disegno visa Cecilia Mazzel.
3: Della elezione del comune del 2025 era candidata a un bolt per il comune di Cianacciai. Ad la decisione di Roberto Guglielmi per dell'assessore regionale Luca Guglielmi della serlo sopposto il consiglio del comune. Roberto le ha accettato di mettere la letta per la elezione del comune, la ciappa è il 33,82% della stima e cater posto il consiglio. Con el te la mendranza, la ruaite ence Alessandro Anesi, Antonella da Prai, Filippo De Bertol e Gigi Marchetti. Davel di la decisione, do chi ne sei da consigliere del comune, la decisione della Serlerga a Isogne. Al posto di Guglielmi, te consigliere del comune di Cianacciai ruaite Matteo Iori, prundinialite. Matteo Iori le sta consigliere del procura del comune generale del Fassa e segretario particolare del consigliere Ladin Guglielmi, le amministratore della cooperativa sociale Inout, membro di Soi Notelliere e amministratore dell'associazione politica Fassa. Il mutamento del consiglio del comune di Cianacciai venirà formalizzato della sentenza sul programma in Mertes che ven.
1: A Basan fece in cui domani il Sud Tiroler Theater fa pand festa pur su Stancinange con il disempio visa Matteo Taibon.
2: Numetto su el dal 1951 e in cui in domani via le Sud Tiroler Theater fa pand le STV la Fiera Balzan alla festa de su 75 anni. Con allusione alla suddivisione dei tocci del teatro, se la mai due dis da jubileum, act 75. Pite venne un programma ric e adatte por duci por dutes, por les generazioni de svalies e por les predilezioni de svalies. De 200 sedes grups de teatro, co fe spert, tal STV mostra 40 proeste Forces au Talent de Solaur, con Theater de Stider de Schwalis, al Vimpite Theater Poetic, Theater d'Ari, Theater Dramatic, Munche Schenes Plurere Strengfes, Daudei el Theater Pormitungso, Theater Programmienche e Theater de Marionettes, de Döttingschüssen Kater Paladines de Schwalis. Mit dem Mangel Programmen que dan misde, en dem Mangel Mesa des Dues dom misde, es un le Programm dan Theater na Repräsentation del Theater de Santa Cristina. Pite Venelinche Spesa, i Buanta, i Musica. Alle da Pajeten entrada de 15 euro, da sera più terzo poma più da 10 euro. Le Südtiroler Theater farpanti da sostegno ai gruppi di teatro amatoriai con la biblioteca di Tocerica, con aiuto burocratico, con aiuto tecnico e con corso di formazione in teatro. La pro è danda di gruppi di teatro todes, munce chi la dinse la pro, e ince sora munt, e un chefeis la filodrammatica da un pezzo perto dal Südtiroler Theater farpanti.
1: I hoteliers del Center Fascia tieni sua riunione di soci. Tanto l'altro di ogni mostresso che le voglia da investire e da crash. Mui al diun de pleu da Valentina a Ridolfi.
4: In stadia per lo dall'Ixal Hotel si abbinai hoteliers dell'ASAT del Center Fascia. Il presidente dell'associazione le Guglielmo Lasagna da Vic e ne resona della Neves Maores de Questan, il Sention.
5: Quest'anno hanno portato una rescida che hanno domandato a tutti i nostri soci, o là che le venivano fuori delle robe molto interessanti. Le domande erano sull'investimento, che è il nostro comparto FAS, e le venivano fuori che nei prossimi 5 anni le prevedo più di 65 milioni di investimenti del comparto alberghiero. A questo questionnaire gli ha risponduto 43 aziende sozie del Center FAS. E l'altro numero molto interessante che le venivano fuori è che il besen di alloggi per il personale. E le venivano fuori che queste 43 aziende le ha un besen di 102 post per il personale. Non è un'emergenza a mo, perché comunque gente che dorme per strada non è, c'è da zona alloggio a duce, le che adesso c'è le esigenze del personale, le cambiate.
4: I collaboratori i domana che ence ti dis de pausa se posse dal buon pusser e de stacher. I domana na cambra de mo peric e de spes a già che ven famiglies entries a l'urer, ven domana addirittura de eren cartier. Le ence i fies che va a scuola te val. A chi sbesegne se doc se laura insieme all'altra associazione e a la istituzione de val.
5: Un progetto che ha on che porta in atto Matteo Torresani è proprio quel di mettere insieme questo progetto insieme ai Fita Cartieras de Fascia, ho reso con John Bolch, col procurador, e a breve mettono un pen in descola che si porterà qualche esempio che le sono state fatte, per esempio della città di Trent, le è stato fatto un patto territoriale e guardo anche che si può fare, perché se chi ha un dito a tre anni, anche ho fatto il progetto Fascia 2040, se chi torna a girare da quella mano, o là che ha un edit che vuole anni nel 2040 una Val di Fascia con 15.000 residenti e 40.000 post leggi per teotie, extra alberghiero e tei cartieres e tele seconde case.
4: Su questa visione c'è l'ora da tutto il direttivo dell'Associazione di Hotelieres di Comuns de Soraga e de Saint Jean, in rayon che cresce ence dal punto di veduta turistica.
5: A te dire la verità, il Center Fascia è quel che dà più soddisfazione. Rispetto a Moena e Cianacei, le chi che ha fatto il Maur South, hanno investito più in come comparto alberghiero e adesso sta carenza in piance a investire. Quindi, da quel punto di vista, il turismo non ha problemi. Le quel che noi seguiamo a dire non è un problema che ha il turismo, il problema è che noi siamo d'occhio e l'Uron sulla comunità. E sul mantenere che le reis della nostra offerta turistica di questa comunità. Se siamo buoni di essere, se che un dit di 15.000 residenti di questa valle, siamo buoni di portarlo in ant, se no vengono fondi, aziende da fora, gran cadene alberghiere che ne compra giù e lo ha un fini di essere là di.
4: Alla radunanza le rence il direttore dell'azienda di promozione turistica de Val, Nicolò Weiss, e il conferma ence che la strada della collaborazione sul territorio e dell'URER con la visione d'Antfora, Desca, Pontini, Festi, Hotelieres de Saint Jean e Soraga, la porta a buoni risultati. Sention Weiss.
6: La Val de Sot la segur tira sul chaft e ultime segne, soprattutto anche a un pontavia con Cuciterme, le partie in cena fila di investimenti da parte degli hotelieres, fitta cartieres, la ricettività, i camping e ince gli impianti portamont che segur gli ha di da muie, dutche che le l'ecosistema soraldut in cechel l'aspetto più sociale e culturale della Val che rende la Val de Sot un outer polo attrattivo molto importante teduta la Val.
4: Endena la radunanza d'estat presenta Ence e tre servizi per gli hotelieres. Le venu presentare robot, kellner e amò Ence una firma di avvocati specializzata del troer contribuci per investimenti sostenibili.
1: E modo un argomento in gaujung del De Internazionale di Museum spudaran domani a visite de ban nel Museum Ladin Castellatura San Martin e il Museum Ladin Ursus Ladinicusa San Chachang e cas da les dis da domani nel sis da Sara. Il Museum a San Chachang è l'ince produ un programma de corniche dedicato alla natura in colorazione con il personale del Parc Natural Neral da les dis domis de Cina dal sis da Sara tini attività didattiche. Dal strai geral l'interazione della persona con la natura con la presentazione di un libro per mitons dal titolo Sfei salvare da colori de Hermi, di Luca Comployer con un laboratorio creativo per mitons di mitons. Dal cinquinante il programma una visita accompagnata del museo per Tudasch Italian con Herwig Prinod e Mattia Maldonado. E in gaujung del De Internazionale di Museums, puderanno domani in visite de Ban, il museo de Gardana dalle 10:30, cina al 6 da Sara. Arriverà pite un programma di cornice ric, con visite accompagnate da esperti, che spiegherà le singole collezioni, una ciaccia al tesoro interattiva per picci grani e in attività creative in charla mostra dedicata ai giudici della SEVI. E a Moena il suo programma in la seconda rappresentazione del progetto sul bullismo, Mattia Agito Scola.
3: L'era nota un bullo, nel titolo del spettacolo risultato di un gran progetto, metto a rete la scuola Ladina de Fassa. Dava il mese la tematica del bullismo è stato udante su una fora te classe. Il risultato è un spettacolo composto a 150 ante studenti e studenti scolese che si baratta su un paladina e porta dando l'argomento tra le lingue del teatro, messe dando emozioni, esperienze e riflessioni. Il teatro diventa così tan allerga o la che si produce fora temi, relazioni, debolezze e il mette moderno. Do la pruma di insera del chino di Cenacei e spettacolo con la regia di Michela Marangoni e il ven presentato in SNET a Moena del Teatro Navalge da Mesa Le SNEF. A piede al spettacolo, il progetto sul bullismo pervede anche una mostra in cureda da Davide Baldrati che mira a creare dialogo con le gas de Sferenc. Per inchieda, mese restrei domenedì le chiama a radunanza i 25 soci della Melga de Fassa, sia gli argomenti attordanti far fora, venire a rappresentare l'attività del 2025 e approvare il progetto di bilancio la sua il 31 dezembre passato. I soci della Melga de Fassa erano da stabilire la quota da tenere con che autofinanziamento e la quota di ammissione per i soci neves. Venire anche deceduto il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e l'età per incerie sociali che finisce via suo mandato.
7: La gruppa KVW salva pietà assistenza chi ha problemi a riesce con il computer e più avvisa unijobbia la biblioteca Oswald von Wolkenstein dalla Siesen King alla Nuova Sera. L'esperto Werner Messner sarà d'esposizione di chi ha trova assistenza per manager il software, per installazione o per viaggia sicuro sull'internet. Chi ha problemi, per esempio, con il speed, chi ha una genia boni di desciariana app o chi ha email sicuro la turvanza del computer può se augerà il servizio con pita de band senza bujang de snutte su d'angora. Per fare più sauri d'antoppe al smartphone, il tablet o il laptop, il servizio for giobbia dalla season king alla nuova sera e la biblioteca Oswald von Wolkenstein gli de band di van pita un king ai 21 de mei.
1: E andando a leggere questa edizione del notiziario della sabda, dunque ci siamo nudlati alle previsioni del tempo. Con feuille da nord, in generale, in cui mancano più da surad, e temperature cina al più di 10 de gra, di paesi de nostre svalade. E in bel des, sur de l'est, sarà la dota delle previsioni di man, con una pressione alta che porta però a tempo più stabile. E a pur domis de pudarals, forme val niura grum, e alla resta ci siamo freit da domani. In questo caso, arriva la fine di questa edizione del notiziario. Chi lo va in ant con la trasmissione La Coppa del Caffè, in cui con Nadia Runker.

0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
1: Vis-à-vis, con Nadia Runger.
2: Dann Konzerte, lo c'è un po' più in tutta l'energia, lo che ci valgo un minuto dal concert e das motivé e das conforté anche, da gis un paladino.
1: David Moroder suona l'armonica e fa esperto il trio Cordes e Buttons. Un quai rognons del suonè e del chanté, da concert, e da moment da ancunteda d'anter musica e pubblic. La Paladina, da una o l'altra maniera la conoscenza tutta si duce. Da tre songs povester sono tutti il pubblico ascolta su una presentazione o povester sono anche per un concert e anche il programma fina sono anche l'applauso del pubblico. Da questa trasmissione ti vedi do alla domanda c'è che cosa vuol perdrat di? Coi alpa agis un Paladina? C'è succede il padola coltrinas e c'è una emozione anche un tonsailo? Voscutai su Sung Paladina con David Moroder. Al microfono, Nadia Runger. My.

0: Jag dörrar la porta de la scuola de musica de Ortigiai e vede super la scillas, bona mandretta de Virslatlas o la canaut suans sunang l'armonica. Clo anconti David Moroder, maestor d'armonica. Ja im baracuna circa spost coca sculea, da virca in stas amparas une l'armonica dal maestor David, e me l'accorda moce gran emozion cal fova, imparezzeca, e pudai pona il purtedant, fe perdan concert on concours. Kofischen par perdretta angine kazakai per gisum paladina. Da ajut tia a David Moroder la sperianzas personelas.
1: Ja meore il cock maestro zgurang important knia an stas suans zum paladina. Bei fatche concerto manifestation a jak kala experienza kala pongang ti de nant a skuleis an ga schefes magari de manri concert son sila drang si sona mit ant dan kuplidiani an sila. Ma li for im sunedant i dan taldut ti dici che i das as znieka sik stoka no a jak samba po succeder che un po ora che son adant o un shilla i che dan taldut important che mos an es tredant dal do a si papu pro de plu
0: sa an znieka yang shina fundamenta importante. Ca cancia la uaia de sune danz per pudaiti dei nant la lagrazza, a chi che scota su, nci il maestro d'armonica.
1: Ia sculeis pona sun vaic ca isa bella nge cadrat bang pona chi c'è langa de sun confortea sune danz e ti dijang dan ora ca sarats gurang un po aufkriegt ca liesung e cal toca angela proa pona ia la concentrazione ang miaura, dija si. Ma posso ni boni da mudevia cal sun uaia da sun edanti, da sun comforte, da ti porte in ant la legrazza eben con un stas pona alla gente, pona un argent, cal con un argent.
0: David Moroder ma conta che l'ha comincia a sunne l'armonica plutos tert, con 30 anni. Del prim ove sun adant da concert da scuola de musica, pona sa apporta pro d'autra paladinas.
1: Pona da locu l'armonica sun ovum potrei suonare anche su un telfesto, su un compleanno, un scila, o la che diciamo, non è tanto bella città di ogni tono, ma o la che non portate anche per un'atmosfera, un scila, da festa. E poi, dal dopo gli anni, io voglio provare anche un po' di concerti, o la che è proprio un po' più, che la gente è chiata, o la che è un po' più, a dire, più città anche, e o la che non vuole, c'è da d'argento che la gente ti scotta su che sta ora in mesa e da là vai ora al concerto e dici boh, che spo c'è che bello, che spo c'è che nuovo che ne è mai avuto e non scella.
0: Ogni gruppa, ogni sorta musica è si paladina, dice David Moroder, che io da audì fuori no con gruppas de frantas, come la musica de Santa Cristina, la böhmische de Santa Cristina o la gruppa de musica da Ball di Kraxen. Da gingen questa gruppa svesch David Moroder perz del trio Cordas e Buttons, de barriere alla surangs Tamara Gamper, che suona la vidula, e Reinhilde Gamper, che suona la zitra bassa. Angela Usch, il chante è importante per Cordas e Buttons, con un stil de musica che son si ravises e kir de Pierpul Aventuras, luasch con a schui, con si chantias scrittas in stösses.
1: Pro a fe in stös, chantias e pets, con si sentiments gna e e posso appena una portedant che non ha proprio la possibilità di portedant che la gente e lui magari mo più un gran lavoro via ma posso un vec che la gente ti piace appena il bene la grazia mo di più.
0: Giung ora per il mondo, außen in die Welt, con parole di musica di Reinhilde Gamper, nel cantante dell'album Perig del 2024.

0: Na sala plena de gente, lumes, música, lia na fotografia de acordes e botões sun paladina que veja te media sociei. Da sot scris la grupa, un valgun concert resta, ni a me coque le cort, ma coque un sentiment que veinant. I costa a fova na soira pra que la cadut a pasna, la sala, el public, el son. Sunt troppa paladines de Südtirol ora de ca cocot l'Austria o la Germania a la musica de cordes i botons bella ancunta in public. Ja ti damande a David Moroder ciunes ge fova la paladines plus spezieles.
1: Ge fort il Wiener Konzerthaus, il Mozart-Saal, i lo fan concert con due grups, eben una la prima fans naus, i la seconda fan a gruppa de Ungarn. I cal fa un po' zeg de speziell, bel confone a Vienna, potei su nen concert si dan plujant che zanza per fa ban atmosfera ban ba speziella i lautra paladina fa va su Tratmansdorf kal fang dort belli lo ans fat bitl concert dan la gruppa de Gerd Steinbecker de die STS i lo fa lang na atmosfera ban ba speziella su gschleck i kal ans ban gudu da san angisch muss i dik uni concert hier speziell i zur bank Angschlier Pitel da trai von il na atmosfera più familiare e più da jing alla gente che lia un conde cal belamo più bel kuslia un grum lotto più chance per sonst di jomachila.
0: Na bella conferma che la musica argon la gente yallen cher per il trio che la gente va plus ones dan concert.
1: Die ultimi anni fa lange te con nie was gondo terzo io de bel oder fang garit bayerna sune ich ja dit ki fa wat lo Südtirol, ki fova la comende lenk mos fa dall'ultimo concert un vagoni cadit ki fova vidiro il concert po cali van sec de speziell si uol tau di mo da trai i angesan jetzt gefand la algo i fa un cadit cali von ada luzern zu probi scute so i cal da ban la grazia di jon
0: sune danzung paladina crean atmosfera ti dei nant emozions al public Ci ha droven paper fe garate na seira. Sa conasce rivestra compagnas, cagli da segur important.
1: Tanta lut son ja cantau con cordi buttons, calca un doie me fun ca slabutat la gruppe, knie compagnas, signal si knie cresu ja dum cul tam, pis sansa gran druck dem seir jonger, chissà ci ha dida. Pana il me fun sec de speziell di jassi, ca posa propi crasher immadurie cul tam.
0: Na gruppa che alle grazie a Suneda Barriada. Coiel paunias l'de il trio, cordes e buttons.
1: Questa gruppa è cresciuta ad un, più anni, la banca fa un processo proprio che dura aggiunta, già che non sono scisci con ciampo, ci uni tanto a Sune, magari per l'hotel, i pongani fa per il concert, i propri senza drucco, ci cominciai, poi finché ero al momento con oder zerkeis hat all Konzeiung der Tosuna CD der Fempo Plu Dainora, kann von 2000 Litsch dort. I pona logisch los la studien bomben po Plu Ora, zu Programm kun Fesi, kocken zu Präsentation Paladina, i kik Rajona Kang, i fink un roa da Trajal, pont ka ns fes Plu Psiers da Tsiero Jne, ka di Petsch kan sona, jak kai kai Spero un samban che vede bene un scila, ma il rosnè è più spontaneo anche, e poi lo spesso da tre un po' più pensieri.
0: Pensa da ci è di tante rite, da via che la parola sponcia già ori la porta alla cianti escavang. David Moroder mi conta che anche il trio Cordes e Buttons si ha incontrat la musica, ma c'è la riflessione dei concerti, che anche in fornea di reviers e ragiona della sera del programma. Ma c'è anche alcune ore di reviers. Tutta seduta con una sciunca al momento, anche se non ascolti su un concerto. Povesta di Cialong de Barriada con chi che io sento da Ginganaus al programma della sera. Povesta Cialong de Viers la Paladina o la canvesce del microfono. O povesta e la coltrina smotrata via, in nostra curiosità cresce. Coia perché 5 minuti da angaggi su un Paladina da la coltrina, ci succede il pa?
1: Ilo... Cel mo das motive un culauter i deit na angenal grazia i la ban propi kan je boni da Ja, ich habe von angefangen beim Balanch. Ich habe einen Soundcheck. Ich habe die Lomopoi, ich habe einen Konzert. Ich habe einen Kantor, die hier so lange im Post anschauen. Ich habe einen Papi, der keiner total Energie ist. Ich habe einen Konzert. Ich das motiviert, eben das Kuffertieren, das ist ein Paladin.
0: In Schissen Komfort der Akkordes und Buttons sind sie prossime Paladines. Dann der Lauter zu Castel Heinfels in Austria oder Blaubeuern in Germania. In Ausbildung sind Komforte sind sie prossime Konzert der Gardena, pluavisa ein 30. August in Lieja de Sackung, mit dem Programm del Titel Perik. Die Plunformation ist dabei online zu der Platte Internet del Trio. Der Grake ist Skutasunque, was allodon kung la Chantia Vivanda de Cordes und Buttons, la Chantia kati anche dat linuam al Album, publicat 2021. Keschfava sung Paladina kung David Moroder. Al Mikrofon was saluda Nadia Runger.

0: hanno scelto te perché volevano proprio te. E poi ti attacchi al suo viso mentre sogna lei e tutto quanto intorno a te. E di nuovo tranquillità, almeno in quel momento là.
1: Dankeschön, grazie.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alele set da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: La Rai Ladinia di Cicanci, una buona sera e una buona audizione per il nostro notiziario serale. In Nier sarà la giunta provinciale di Gè con le plan della sanità 2027-2030. In servizio la sanità Gaiert mette la persona al centro, in l'assessor Hubert Messner. La persona è perché è al centro del plan della sanità. Al vien perché non ci tenne conto delle proposte che ho allerto la popolazione su una piattaforma per decidere sue idee di miglioramento. Il plan della sanità è per Messner un strumento centrale per un servizio moderno per qualche ospedale e le servizio in prodacciata si integrano unilaterale. Dante le intenzioni è un ticket per problemi della sanità non è presto che viene trattato dal primo aiuto. Con Chazes la comunità ompite in servizio territoriale, la prima in ora d'aurita a Balzan, le satres desnimetude sempre per le prime sede mes dal 2028. Dal centro di Balzan è l'incostina dimostrazione con chance di partecipanti e partecipanti per una politica a ben le famiglie. Ieri è l'unica scolina da verte di Tlan, scuole elementari con orari allungati, più posti di camps da distè, pensioni adeguate sinche per chi fa scure a mitans, gente tompata e persone con disabilità. L'Alleanza per Famiglia ora che la Giunta Provinciale laura sfora un concetto di fare guerra a mitans da inter 0 e 14 anni. Alla do dell'Alleanza per Famiglia è il cadre generale che fa Gigi la competa des nascides. Da 5 anni è nascita il sito di 5.000 mitans tengan. Zegnel ma più 4.500, una competa manco drammatica con tal resto la taglia, ma un segnale di una mutazione demografica importante. I hoteliers del Center Fascia tenessero una riunione dai soci e dante l'altro gli mostrassero qual è la via da investire e da crescere, da più di Valentina Redolfi.
3: È stata aperta l'Oda Lixal Potel Sabinai Hoteliers dell'ASAT del Center Fassa, il presidente dell'associazione Le Guglielmo Lasagna Davic, e ne resona della Neves Maores de Questan, il Sention.
4: Questan ha un portale in crescita, che hanno domandato a tutti i nostri soci, e le venuto fuori che nei prossimi 5 anni le prevedo più di 65 milioni di investimenti del comparto alberghiero. E l'altro numero molto interessante che le venuto fuori è che il besen di alloggi per il personale. Non è un'emergenza a mo, perché comunque gente che dorme per strada non è, c'è da giorno alloggio a duce, le che adesso c'è le esigenze del personale, le cambiate.
3: I collaboratori i domana che ence ti dis de pausa se posse dal bon pusser e de stacher. I domana na cambra de mo peric e de spes a già che ven famiglies entries a lurer, ven domana addertura de eren cartier. Le ence i fies che va a scuola te val. A chi sbesegne se do che se laura insieme all'altra associazione e a l'istituzione de val.
1: In Gaujun dal Day International dai Museums poderan in domani domenica visiti de ban le Museum Ladin Cestel de Tura San Martin e le Museum Ladin Ursus Ladini cu San Ciaxan. Cus dalle dies da mis de cine le sista sera. Tal Museum a San Ciaxan all'inci produi un program de cornice dedicati alla natura. In collaborazione con le Parc Natural Neral dalle dies da mis de cine le sista sera teni attività didattiche. Le cinque sono le program na visita accompagnata por todeschi portalian con Hervik Prinot e Mattia Maldonado. In Gaujun dal Day International dai Museums poderanno domani visitare de ban in cile Museum de Gardena, provvisa dalla mesa del sunes cine le sis da sera. Agnerà pite un programma de corniche ric con visite accompagnate da esperti che spiegherà le collezioni, na ciaccia al tesurince, iterativa e attività creative senza la mostra dedicata ai giuci tla sevi. La provincia di Balzan ha domani più di 50 museums l'entrata de ban. A Balzan fece in cui domani le Sud Tiroler Theater farpant festa per su 75 anni. Il programma mette in cui da un mese di. Dai pro da 220 gruppi di teatro che fece perte dal teatro farpant fece 40 rappresentazioni scurte di teatro. In domani la mese delle due da un mese di è sul programma la rappresentazione del teatro di Santa Cristina. Le Südtiroler Theater farpanti da sostegno ai gruppi di teatro amatoriali con la biblioteca di Toc Grana, con aiuto burocratico, con aiuto tecnico, con imprese di apparature, con costi di formazione e data. La Suda è l'organizzazione per il teatro todesta andadut, ma la pro è ince gruppi ladins, ince la filodrammatica d'un pezzo fespert dal Südtiroler Theater farpanti. In un cimo, una vidlada curta alle previsioni del tempo. Dondo mis di sole di lesser, allen domani un di di pressione alta con un tempo valga mier stabile. Ja porle do mis di poderal se formeva il nia grum, da domani al cimo freit. Le temperature più basse stai paesle ladinia ed anter 3 degree sotto zero e 16 degree sopra zero. I concorsi previsioni sono la fin del notiziar. A dicca anche del bello anche se stessi con nos, lo vara zengenant con la programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrines. Attualité, Société, Economia.
5: Buonasera, bagno dudes e bagno dudes da Iris del Valle alla trasmission dai Craps dal Sela. Cari ascoltadasses e cari ascoltadus, al dedain che donze purtler e logic trepissimas cosas de nostra vita da vignide. Azioni che fagion senza ponsessura de massa, sciocco per esempio le ritual da neslave i danz, sciocco savun il essenzial per nostra sanità, e le fagion come se s'en fa al manco traiadi al de. Motel passe ne il nia treste in sci. Se es mai da mané con ci produc che le persone se lava i danz in la otta, e coe pa nasciuda la profession del dottor dai danz, Cash e de plus curiositas podareis ascutese tratan casta transmission. La maniera con cala che un impare a chared la sanité de neus dans e modada tratan le passe di sequi. Pur trociani alla lungia, alles e i scienzia ponse che las personas d'l'ete d'la pera ne es nia albu problems ai dans, dea che alles ne consumani a zucker. Casta ipotesa e indere nuda contradida. Te scavazioni archeologiche del nord del continente africano e il nuovo caffè Dans con Caries, data char 14.000 anni vedli. Attualmente vanno il stime che la maggior parte delle persone adulte del Neolitic è soffri di caries. Codes les mo avai sopportè le mede Dans? Bagn, è interessante da savai che la sanità della boccia ne è nia ignorata e bel tratan cal tamp se crucia le persone de sudans. Des valis studi a des mostre che bel tratan l'ete del fer ne è il fat operazions e chirurgies. Te un post archeologic tla Siberia, il nu cafè na crapa den ala, a cala cal tienu fat na ricostruzion del gran morin dan da 2500 anni. Les analises a revelé che alla es soffrina legion, che ti es desdrut l'articulazion del gramorin e che es impedì le moviment del dauri, del stlu, del chaunie e del baie. L'attac de la crapa a mostré resc de un procediment chirurgic che implica na reparazion tres na sort de protesa o implant. Secondo l'os e i esperti, si tratta della prima chirurgia del gramorin della storia dell'umanità. Trattando l'antichità, nie i danz cura, ricostruis e mantinus le miucalage. La preoccupazione davai una boccia frasca e nata fu presenta te de più civiltes. Per esempio, nie la dure del nord dell'Africa, mo incet la penisola araba e l'India, rames della planta salvadora persica, conosciuta ince sciocche l'agn del busch dai danz. Les rames nie ciaugnades cina che alles se desfira e diventa firoses. Castes fires nie spo adorades por se puzzene i danz, les giungies e la lainga. Danter la popolazione musulmana fu casta rama conosciuta con le termin Sivak. La tradizione nasconta che una delle ultime cose che le profet Maometto e Sfat danda morì fu proprio stata cala da selave i danz.

Caras ascultadasses e cari ascultadors, interessant da savai e che tles civilizacions plus antiques cardones personas che de pici rumuns perfora i dans e provoca dolor e infecions. I archeologs a chafè la prima menzion dell'esistenza de casta cardanza son na piccia braia sumera. Punsede che Kashmit e por monut lari tl dege dotegim secul. Le prüm dentist conosciut la storia e Hesi Ra. Da sce che de plö iscrizions chafades tina fossa dell'antique git da Dant, descas individuum che a vit dan da plö de 5000 anni esterste le plö grandi duturs che se dedica ai dans. In plö il gnu chafè de plö papirs egizians che descri les maraties di dans, mo ince sostanzas che es alisire le dolur. Ince la prima referanza che baia de na sort de pasta dai dans va in propi dall'antic Egit. La classa alta se applica na sort de polver fat cun un moschedoz de chinder da undla de bo, mirra, scusches dus, maschnades e borjades e pera pomiga. De fat, caras ascutadasses e cari ascutadus, les scusches dus e la pera pomiga, maschnada, funzionasche cun meso da schleife. In cial de den che contagno valgunas pastas dai dans modernes na picera quantite de particules da schleife. Castes ne derivaia nea da scusches dus, mo al se tratta plutos de microplastica. Valgun se quido, plu avisa dantar le mil e le ot chant danda Gesù Crist, ai etruscs inventè le punt di dans. Ai realizà dans artificiai cum os o avore, i colià cum fis d'or e i fissà ai dans cum rampins. Casta tecnica e nuda trasmetuda inant e adorada ince tratang l'imper roman. Incet l'antica Roma nielde importanza alla sanitet la boccia. I romans se lava i dans cum un prodot natural dar peculiar. Punsede che alles e ai se sfriasso i dans urina. Les origines de castusanza des probabilmanter ester liades al storic grec Strabone che avit charlan zero. Te sua opera La Geografia, che va in considerata le trattat geografic plus ample dell'antichite, descril la storia e l'antropologia de deplonazions. Al desincia vai descrit l'adoranza d'lorina da pert de valgunas populazions barbares. Se, caras ascutadasses e cari ascutadus, vessa l'idea da sferie pischson i dans da sgrice, ma se es interessavai che l'antica Roma se lava las personas i dans nea ma cun so pisch, mo ince cun cal d'atras personas. L'urina fo un prodot dar apprezzè e nie recoiuti cagadus publics. Al nie venu e fo cinamai sotmetu anacuta. L'imperadu Vespasiano desavaidit pecunia non olet, i soldin et ofania. Monia de talurina fome dema, cala procedanta dalla Lusitania, in quelle territor formet dal Portugal e da valgunas provincias spagnoles, fo dar apprezzada, alla fo conosciuda pur ester plustersa e effettiva. Ince le naturist Plinio le Vedel a scrit che al fo un bun remede contra le scaries, e cinamai chamò il XII secolo niela raccomandata da Pierre Fauchard, le pere dell'odontologia moderna. Por fortuna, caras ascutadasses e cari ascutadus, esistolt l'antichite ince alternatives al pisch. Le dutur grec di Scoride es menzionè na pasta dai dans fata cum lat la uma. Le dutur dell'imperadu Claudio, un tal scribonio largo indere, desavai cree e acconsie un moschdoz da jai, mil, se e cristai masna, che ne applique con una pezza de bambes e sferie surai dans. Do la tomada dell'imper roman e con le matman dle temesana e la scienza in char la sanite della boccia nia evoluzionada trup. I dans frac ne nie nia concia mutrac fora. Dea che al nenie nia da manè na lizzanza pur tra fora dans, fol sura dut i barbirs che adum ad atri sorvis a tutse ince casta profession.
Plus avisa, faut le barbier chirurg, un praticant de la medicina, qui combina la cura di chavais et de la berba con interventions chirurgicas, cheque l'extraction di dents, mo ince amputa medicina, qui combina la cura di chavais et de la berba con interventions chirurgicas, cheque l'extraction di dents, mo ince amputations ou san lasciades.

mantrindere folle susanzes dantar la populaziun araba. Kashta utilizza un moshe doz de saurum fin e pera pomiga por la cura di dans. Tlalandalus alle dutur e chirurg Ibn Zur, conosciu ince con le termin latinise avenzoar, che il XII secolo ha consie un moshe doz che n'è fat con scorzes de raiz de nogares cuttes, masnadas e moshedades con regines, nagoles e coriander. La maniera de la dure fo champla, con i daic.

0: Sicari con la gnocca.
1: Caras ascoltadas e sicari, ascoltados l'edutor francese Pierre Fauchard, che ha vit d'antar le 1678 e le 1761 e considerè le pere dell'odontologia moderna. Giulan alla pubblicazione de sua opera, pur ladin Le chirurg dottor dai dans, al professionalisé Cachelaur. Pierre Fauchard, che è stelle dottor dai dans personal del monarca francese Louis XIV, ha fatto l'um sung le mit del romun di dans e a tlari le dan gaugé dal consum de zucker. Alle stelle prüm ha descri i sintoms della paradontite e da raccomanè l'igiena di dans professionale da pert den dottor dai dans. In plü ha lince a consie plom, stagn e or sceche materiai pur les plombes. Il 1844 alle dottor dai dans di Stati Uniti Horace Wells ha durè pur premiade l'ossit d'azot sceche narcotic. Kish progress, il champ dell'anestesia, ha permesso finalmente ai dottors dai dans del XIX secolo di laurare con maggiore tranquillità. Mo, alla ince aumentè la disponibilità di pazienti a se sottomat alle cure. Trest il medemo secolo, un dottor

dai dance di nom Pete Buddy, ingiunte Jaffa alla pasta dai dance. Il 1850 è il new metù la pro un new ingredient, la crada. Finalmente, il 1873, un'azienda di Stati Uniti commercializzò una pasta aromatizzata te de picci bossi di cristal. Al si tratta della prima pasta dai dance che ha al più esito la storia. Il XX secolo è il new prodotto la rivoluzione del fluor che ha dimostrato di essere efficace la prevenzione delle scaries. Modea che al si tratta di un prodotto da tosser e il da caffè in cutle pastas modernes ma quantitas dar basses. Cari ascoltadasses e cari ascoltadus, un'altra invenzione curiosa reverda i busch dai dans. L'Europa è inus inventata il 1780 da William Edis. Le mani fu fat dos, con de picci busch che permettò d'inserì sades de porcel. Pur mo, do la seconda vera mondiale si è al destino fora d'antar la popolazione l'usanza da se la veidanz de pleiadi al de. Il 1938 e le sades naturales nudes sostituides da fires sintetiques, pleuavisa fires de nylon. Al de da in que, gi dal dottor dai dans ne è pur tröppes e tröc de nos nia un plagiai, mo pleuater na necessité. Les procedures che nietza can associades al torment, sec por exemple l'estrazione di dans, gunot praticada in una maniera tan brutala e senza indormia, o les condizions sanitares e igieniques responsables de maraties e infezions, e giulan all'evoluzione della scienza e delle tecniche, ma più un record del passé. Cari ascoltadasses e cari ascoltadus, de nant che se salude uresicamo secunte un fat curios. Il 1800 e le consum de zucker procedant de las colonies americanes aumentè dantar la populazion de classa alta e cun al ince i problems de caries. I dans nie trac fora sanza punsedò massa e la domanda do dentares crescò tres de plus. La base de castes proteses nie fata cun lagn, porcelana o marfil e al nie inseri dans de tirs o cinamai dans umans. N'opzion plus economica fo fabriche ince i dans cun marfil, mo in po fol inaccessibile por la maiupert de la popolazion. Scemia, che soprisch fo dar alt, ne durales nia trüpp, als fo scumottes e toma fora sauri. I modei plus desidera fo chi che ha dans umans. Modea che li donadus vis fo limita, nie la dure dans de defuntas o defunc. Tratan la battaglia de Waterloo, dantar les forzes armadas franceses comanadas da Napoleon e la settima coalizion, n'alianza militara de dos valies potanzas europees, a decenas de miles de soldats pur du la vita. I cadavers con una buona dentadura a offrì un'opportunità economica ai abitanti della città belga, che con l'aiuto di Tnaies ha tratto fora miles de dans che espognus adora por produce dentares. La duranza di dans umans tles dentares è pur moshmendri dole 1850, canche aienus sostituis dai dans de porcelana. Cari ascoltadasses e cari ascoltadus, forse le prossimiade che gis dal dottor dai dans e se ricordes de chi sfac curios del passé sarà os soffrimant minder. E con cash se saludi, giù lampur ascute se a tos da Iris del Valle.

0: E questo era il finale, diciamo un pezzo perlomeno del finale ultimo da Maria de Rudens, dramma tragico in tre atti di Salvatore Cammarano, in una bellissima incisione dal vivo, e all'epoca si lasciavano gli applausi nelle incisioni dal vivo, una incisione realizzata nel gennaio del 1981, una ripresa davvero leggendaria con, ricordo soltanto che questa volta i nomi dei personaggi che abbiamo ascoltato, Cadia Ricciarelli come Maria de Rudens, Leo Nucci come Corrado Waldorf e Giorgio Surian come Rambaldo. L'orchestra e il coro del Teatro della Fenice erano diretti in questa incisione da Eliau Inbal. Perché questa Maria de Rudens è un'opera donizettiana che è stata importantissima in due momenti cruciali della storia di questo teatro. Innanzitutto, appunto, il 30 gennaio del 1838, quando questo lavoro riaprì la Fenice dopo risorta dopo l'incendio del 1836, e ricordandosi probabilmente di questo episodio, un tandem di sovrintendente, direttore artistico particolarmente importante nella storia del teatro, ovvero Lamberto Trezzini e Italo Gomez rispettivamente, aprirono proprio con questo titolo, ed era il dicembre 1980, gennaio 1981, la prima vera, diciamo, stagione dopo una, diciamo, tra virgolette, di transizione del loro, diciamo, incarico, e facendo risorgere in qualche modo la Fenice da un periodo che era stato molto positivo per alcuni versi ma molto problematico per altri. Tutto questo ce lo racconta Massimo Marino in un libro che è per Marsilio e che si intitola per l'appunto La Fenice rinnovata 1979-1986, gli anni del cambiamento. Massimo Marino è al telefono con noi e gli do il benvenuto. Buonasera.
1: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
0: Massimo Marino, che ricordo è saggista e critico teatrale, docente al DAMS dell'Università di Bari, l'ho accolta con Maria de Rudens, appunto, che sì. Così tra l'altro la facciamo ascoltare perché non si ascolta spesso, e nel suo libro tra l'altro c'è, e questo è uno veramente dei pregi del libro, un bel florileggio di recensioni. Ne leggo soltanto un pezzettino da questa recensione. Ricordo che la regia era di Gianfranco De Bosio, e mai come questa volta la Ricciarelli, scrivono appunto questa recensione, ha scolpito un personaggio, ha dato una dimensione tragica alla propria interpretazione, stravolgendo certi modi espressivi che le erano fino allora consueti. In questa Maria Donizettiana la Ricciarelli si è rivelata una cantante che ha incrementato la propria intelligenza musicale in modo tale da non poter porre limite agli sviluppi futuri della sua carriera. Così tra l'altro approfittiamo per fare ulteriormente gli auguri, perché quest'anno per la Ricciarelli è stato un compleanno importante. Ma partiamo, Massimo Marino, dalle figure di Lamberto Trezzini e Italo Gomez. Perché sono stati le persone giuste al momento giusto?
1: Beh, era un momento particolare della storia del teatro e di Venezia. Il teatro veniva da una direzione molto importante, quella di Mario La Broca, che però poi si era conclusa nel 74, aveva lasciato anche uno strascico di debiti, manifestazioni delle maestranze e altro di queste cose che spesso frequentano la vita dei teatri lirici. Nel frattempo, nel 75, Venezia era stata conquistata dalla sinistra con una giunta socialcomunista, e a quel punto nel 79, dopo vari esperimenti di direzione che non erano riusciti, venne nominato come sovrintendente Lamberto Trezzini, che aveva una lunga esperienza, perché era stato segretario del Teatro Comunale di Bologna, allievo di Bandini, che poi era andato alla Scala, quindi aveva molta esperienza, tant'è che, questo lo cito già nell'introduzione, un giornale, lui era comunista a Trezzini, un giornale persino di destra come Il Resto del Carlino, gli rendeva, come dire, l'onore delle armi. Diceva la designazione di Terrazzini ha un valore per la fisionomia culturale oltre che politica della persona scelta, perché si è pensato a un professionista che, oltre ad aver avuto per molti anni dimestichezza col teatro, ha svolto un'intensità attività organizzativa, eccetera. E lo stesso Terrazzini debuttava la sua carriera di sovrintendente dicendo che per mandare avanti un teatro non sono indispensabili i geni, mentre è indispensabile la regolatezza.
0: Eh già, questa è bellissima, questa me la sono appuntata effettivamente. Sì.
1: Sì. E perché, insomma, gestire un teatro è una cosa difficilissima. Io ho controllato nell'archivio diretto dalla dottoressa Dorigo un po' anche di corrispondenze interne, ed è una continua lotta, è un continuo cercare di mettere insieme l'arte con una serie di questioni pratiche infinite. In settembre Terrazzini viene nominato tra febbraio e marzo, anzi viene designato, poi la nomina avverrà un po' più tardi. In settembre viene nominato il direttore artistico, che è Italo Gomez, colombiano di origine, però già anche lui con una lunga esperienza, perché era stato con Gisella Belgeri il direttore dell'Autunno Musicale di Como. E quindi arrivano i due e introducono idee assolutamente nuove, innanzitutto di una forte attenzione al territorio, agli spettatori, quindi rendendo la stagione annuale, facendo una serie di abbonamenti che permettano a tutti di accedere al teatro, ma soprattutto cercando di intrecciare le cose con gli altri enti di Venezia, quindi con la Biennale Musica innanzitutto, ma in genere con la Biennale, tant'è che uno dei capitoli più importanti sarà la relazione con la Biennale Teatro per il Carnevale.
0: Sì.
1: E poi più avanti con la monografia su Pina Bausch.
0: Sì.
1: Con la Biennale di Quadri, e quindi poi con la musica contemporanea che era ospitata da Biennale Teatro, quindi la danza, un tentativo di movimentare il clima culturale, investendo la città di musica e anche di danza, e siamo nell'epoca in cui i corpi di ballo degli enti lirici iniziavano ad andare in crisi, e la Fenice in particolare si rivolge decisamente verso la danza contemporanea. Béjar, Caroline Carlson e Pina Bausch, solo per fare tre nomi
0: veramente stellari, magnifici. Assolutamente, appunto,
1: sì.
0: E che tutti quanti, cioè, comunque Béjar e Pina Bausch, diciamo, sono protagonisti di appuntamenti importanti nella storia della Fenice, però Caroline Carlson stringe anche un rapporto particolare con la Fenice.
1: Caroline Carlson nel 1980 inaugura l'attività del gruppo di danza contemporanea, andando a scegliere dei giovanissimi danzatori che si chiamano poi Giorgio Rossi, e tutti gli altri che daranno vita a Sosta Palmizzi, che è il primo gruppo di teatro danza o di danza contemporanea italiana, quello che subito dopo la chiusura dell'esperienza con Caroline Carlson, Raffaella Giordano e altri, diventeranno una compagnia che con il Cortile muoverà il panorama della danza italiana, andando in una direzione nettamente contemporanea, di rapporto con l'improvvisazione, di un momento di relazione con lo spettatore fortissimo.
0: Massimo Marino, io voglio ascoltare un altro, torniamo dalla danza ancora una volta all'opera, un'altra incisione storica.
1: Volentieri.
0: Si tratta del leggendario Tancredi con Marilyn Horn, però non ascoltiamo il duetto Tancredi Argirio dall'atto secondo, Ma braccia Argirio. Ricordiamo appunto che Marilyn Horn era Tancredi, mentre Argirio Ernesto Palacio, l'orchestra del teatro La Fenice, era diretta da Ralph Weikert.

0: Beh, davvero un'incisione leggendaria di questo Tancredi di Gioachino Rossini. Era il duetto Tancredi-Argirio dall'atto secondo. Argirio era Ernesto Palacio e Tancredi Marilyn Horn, l'orchestra del Teatro La Fenice diretta da Ralph Weickert. Veramente un'incisione leggendaria che ci fa capire veramente quante cose, tra le altre cose, anche in riferimento all'attualità, per fortuna non proprio attualissima, ecco, di che cosa parliamo quando parliamo di Teatro La Fenice? Perché credo che non tutti abbiano proprio bene in mente che cosa significa parlare del Teatro La Fenice, di che cosa ha rappresentato evidentemente nel passato recente.
1: È
0: Massimo Marino.
1: stato un importantissimo teatro storico e non solo, appunto.
0: Sì, e infatti Massimo Marino, leggendo diciamo, il suo libro La Fenice rinnovata 1979-86, 7 anni, ma 7 anni densissimi, se volesse, diciamo, la mia impressione è che in realtà Trezzini e Gomez riprendono, fanno tesoro dell'esperienza della precedente, diciamo, gestione per quanto riguarda tutta una serie di direttrici, la sperimentazione, il recupero, ecco, anche di opere
1: Sicuramente.
0: rare, la danza,
1: Sì.
0: eccetera. Però qual è stato il di più che hanno portato e che cosa hanno intuito, a parte l'aspetto gestionale che evidentemente era un elemento non di poco conto?
1: La necessità di ampliare il pubblico innanzitutto, poi di radicare nella città fortemente il teatro, ancora più di quanto fosse stato, perché queste, anche guardando le opere, riprendono opere per le inaugurazioni di stagione, naturalmente, che avevano o debuttato a Venezia o che erano ambientate a Venezia, tipo la Lucrezia Borgia di Donizetti o questo Tancredi che aveva debuttato a Venezia.
0: Nel
1: E poi
0: 1813 con un Rossini 21enne, tra l'altro.
1: 21enne, e danno grande spazio a registi nuovi che peraltro si stavano provando come registi
0: Sì.
1: all'epoca, tipo Pierluigi Pizzi con questi allestimenti clamorosi.

0: Il Parsifal diretto da Gabriele Ferro, ma soprattutto La Passione secondo Giovanni di Bach, che trasforma tutto il teatro in una navata di chiesa. E poi l'originalità è questa capacità di incrociare le cose, quindi stagioni d'opera fortemente radicate, rassegne dedicate ai grandi musicisti veneti, Vivaldi e Galuppi. E poi capacità di guardare oltre i confini tradizionali di un teatro lirico, coinvolgendo anche le orchestre dei conservatori della regione, quindi un tentativo di creare un teatro pubblico pienamente radicato in una città vivissima come Venezia, che all'epoca si era un po' appannata, quindi cercare di ridarle smalto.
1: Sì, ridarle smalto, darle centralità, e ci sono riusciti. A proposito di radicamento territoriale e anche culturale, ecco il capitolo sul carnevale a cui facevo riferimento prima, forse soprattutto per i non veneziani, devo dire, è quello più interessante, ma la cosa che mi ha sorpreso è come comincia il capitolo. Andando in realtà la prende alla larga proprio geograficamente, perché lo mette in relazione con l'estate romana del 77, il primo festival cioè il nuovo festival, edizione del Festival di Sant'Arcangelo di Romagna. E quindi, diciamo, perché raccontare, io lo so perché l'ho letto quel capitolo, però perché cominciare a raccontare il nuovo ripensamento del rapporto fra musica e città, musica e teatro, e nel carnevale, partendo dall'estate romana? Che cosa intuiscono guardandosi intorno?
0: Intuiscono guardandosi intorno che c'è bisogno di un diverso tipo di partecipazione dopo anni di forti tensioni politiche, di forti scontri. C'è bisogno di creare qualcosa che somiglia a una festa, ma non una festa in memore, ma una festa che vada a stimolare le energie proprie di una città. E Venezia aveva questa grande tradizione del carnevale che rinasce con Scaparro nel 1980 e che la Fenice subito raccoglie e rilancia a livello musicale con opere come il Pipistrello, quindi un'operetta sostanzialmente, però con illustri regie tipo quella di Montaldo, con Hoffmann, con varie cose che con Mozart, una rassegna totalmente dedicata a Mozart, anche con piccoli spettacoli da camera, diciamo, che vanno dalle lettere di Mozart a altri piccoli intrattenimenti, che però creano un ambito e un contesto culturale, come Nicolini aveva tentato di fare, mettendo una città intera in quel caso in rassegna, in estate romana, come Sant'Arcangelo aveva provato di fare mettendo questa piccola cittadina della Romagna in teatro totalmente, trasformandola in un luogo teatrale, nel senso dove attraverso la finzione si potesse rivelare qualcosa di vero e di profondamente legato ai tempi.
1: Allora, un aspetto importante, importante fino ad oggi, però, è il rapporto fra la Fenice e la Biennale, un rapporto che ha avuto
0: Sì,
1: alti e bassi, come si, ma che
0: certo.
1: evidentemente proprio durante questa gestione di Trezzini e Gomez riesce, diciamo, a trovare una sua quadra.
0: Sì, c'è questa rassegna di teatro di musica contemporanea della Fenice che viene perfettamente accolta, tranne un'interruzione di un anno per vari motivi, per un'intrusione della Scala dalla Fenice. E poi c'è questo Venezia Opera Prima, 81-82, che viene progettata insieme a Luigi Nono e che diventa una rassegna di giovani compositori, che allora erano chiamati neoromantici e che oggi sono i nomi dei compositori italiani più noti. Insomma, c'è stata anche questa opera di scouting, sia nel campo della danza che nel campo della musica, importantissima. Con la curiosità di Gomez e con la capacità, la conoscenza della macchina teatrale di Trezzini che riusciva a tenere insieme un po' tutte le cose.
1: L'aspetto paradossale è che se, nonostante fosse una gestione illuminata sia dal punto di vista della gestione proprio materiale, economica, il risanamento del bilancio, eccetera, una gestione all'avanguardia per quanto riguarda i filoni di ricerca, anche con dei filoni veri e propri di pensiero, no? Però nel 1986 finisce tutto. Com'è possibile?
0: Finisce tutto perché cambia la giunta, cambia il quadro politico, entra il cosiddetto CAF, che era Craxi, Andreotti, Forlani, le giunte di sinistra vengono messe in minoranza, anche a Venezia, c'è un ritorno della Democrazia Cristiana al potere. E purtroppo in un sistema che già alle origini del 79 era stato di lottizzazione, si diceva allora, oggi diremmo spoil system, le cose cambiano e c'è un lunghissimo calvario di critiche, di minacce di dimissioni, di dimissioni, di nomina, di sospensione del direttore artistico, di nomina di nuovo del direttore artistico con pieni poteri, insomma, delle cose un po' all'italiana che indipendentemente dai risultati culturali e anche gestionali mandano all'aria l'esperienza.
1: Massimo Marino, per salutarci, che cosa possono imparare i sovrintendenti, i direttori artistici, comunque chiunque abbia incarichi di responsabilità nei teatri dall'esperienza della Fenice? E una cosa che per esempio mi viene in mente sono i focus tematici, che adesso vanno tantissimo, diciamo, no? Che il fatto di dare un tema alla stagione, alle volte anche in maniera un po' forzosa, devo dire, perché però. Perché, ecco, a parte questa cosa che loro hanno fatto e che è stata ripresa, qual è l'eredità per non soltanto veneziana, ma per tutti, la lezione di Trezzini e Gomez?
0: La lezione è che il teatro lirico-sinfonico, questa è la categoria ministeriale, in realtà è una cosa viva che ha bisogno di espandersi, di intrecciarsi, di inventarsi volta per volta. Secondo me loro hanno provato a inventarlo. Oggi molte volte si vive di repertorio, ma si inventa poco.
1: Ok, questa è la provocazione che Massimo Marino, però in maniera costruttiva, lancia ai sovrintendenti, diciamo, all'ascolto, e lo ringrazio. Ringrazio Massimo Marino per essere stato con noi. Vi ricordo La Fenice rinnovata 1979-1986, gli anni del cambiamento. Esce per Marsilio. Massimo Marino, alla prossima e grazie ancora.
0: Grazie a voi, molto, molto grazie, molte grazie. Buona serata.
1: Buona serata a lei.

E questa era la voce di Renata Scotto, sentite gli applausi per lei nel campiello di Ermanno Wolf-Ferrari, Bondì, Cara Venezia. Era un ascolto tratto dal concerto delle prime donne per il bicentenario del teatro La Fenice, era a Piazza San Marco il 24 giugno del 1991, un pochettino più tardi rispetto al periodo di cui si occupa La Fenice Rinnovata 1979-86 di Massimo Marino, che abbiamo presentato, che esce per Marsilio, ma era un modo per omaggiare ulteriormente La Fenice, la città di Venezia. Adesso lanciamo il nostro consueto appuntamento con la Biblioteca delle Cose Sepolte, sesta puntata, Marie Renaud e la Atene del V secolo.

Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sono Elena Calandra, insegno archeologia all'Università di Pavia. In questi incontri sto trattando il tema dei rapporti tra l'archeologia e la letteratura in romanzi o saggi che non necessariamente hanno per tema centrale l'archeologia, anzi, ma ho intenzionalmente escluso il genere del romanzo storico, che è a sé stante e ha una sua fortuna. L'unico romanzo storico di cui parlo è Le ultime gocce di vino di Mary Renault, e l'ho scelto per la raffinatezza di dettaglio delle conoscenze di tipo archeologico, per l'esattezza da manuale senza alcun accenno didascalico, che fa sembrare tutto molto naturale nella scrittura, quasi come se fosse espresso al momento e senza studio. In tutte le sue opere Mary Renault raggiunge veramente una verosimiglianza storica sbalorditiva, che si basa sulla conoscenza delle fonti letterarie, ma anche degli oggetti, dei monumenti, delle tecniche, con una competenza da fare invidia al miglior archeologo. Basti pensare alla topografia di Atene, o alla scultura o all'abbigliamento. A queste caratteristiche, per così dire filologiche, la scrittrice abbina un tocco di poesia che si sprigiona proprio dalla sua pagina.

Chi era Mary Renault? Questo nome è lo pseudonimo di Eileen Mary Chalance, nata a Forest Gate, Essex, nel Regno Unito, nel 1905 e morta a Città del Capo nel 1983. Si trasferisce in Sudafrica per vivere in un ambiente meno conformista del Regno Unito di quegli anni. Ha studi classici e tra i supervisori della tesi di laurea ha Tolkien, proprio lui, Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli, ma nella vita poi non si avvale di questi studi e lavora sempre come infermiera. Per tutta la vita ha una compagna incontrata negli anni 30 ed è scrittrice celebre per le ricostruzioni storiche che propone nei suoi romanzi. In realtà ha una sua prima fase di produzione con romanzi non storici, ma la sua fortuna la deve proprio a questi. Ne cito alcuni: Le ultime gocce di vino, di cui parleremo, Il re deve morire, Il ritorno di Teseo, La maschera di Apollo, nonché la trilogia di Alessandro. In proposito, ho scelto tra i numerosi romanzi appunto Le ultime gocce di vino, ma in realtà li consiglio tutti, proprio per l'eleganza della scrittura, ma anche per l'emotività da cui è caratterizzata, collocando l'azione via via in quadri storici diversi, che sono però sempre descritti proprio con grandissima accuratezza.

Il titolo originale inglese del romanzo è The Last of the Wine e il romanzo esce nel 1956, mentre la traduzione italiana a cui faccio riferimento è del 1994 a opera di Roberta Rambelli. L'azione comincia con la peste di Atene del 430, con quel periodo, per intenderci quella in cui muore Pericle, e si dipana appunto dall'inizio della guerra del Peloponneso fino alla vigilia della denuncia di Socrate che lo porterà alla morte nel 399 a.C. L'ambiente appunto è quello di Atene nel tempo della guerra che porterà la città a perdere la supremazia. È il tempo della spedizione di Sicilia, della caduta delle certezze, della crisi economica ma anche dei valori. Pensiamo al disorientamento che ha portato alla condanna a morte di Socrate. La grande storia passa attraverso i personaggi che tutti conosciamo e che sono citati nel romanzo. Socrate appunto, Alcibiade, Aristofane, Euripide. Un amico del protagonista è Senofonte.

titolo deriva da una circostanza raccontata subito all'inizio. Il narratore, preferisco chiamarlo usando il nome greco, Alexias, il narratore appunto racconta di essere nato lo stesso giorno della morte del proprio zio, Alexias pure, fratello del padre, occorsa appunto durante la peste di Atene. Lo zio aveva 24 anni e nella città desolata dal morbo raggiunge il proprio amato Filone a casa di lui. Filone muore e il giovane non regge al dolore e per questo beve la cicuta. Un servitore li scopre morti l'uno accanto all'altro e vicino a lui la coppa in cui ha bevuto la cicuta. Secondo le parole della scrittrice, la coppa era vuotata della feccia e aveva scritto Filone con il dito, come si usa fare dopo una cena con le ultime gocce di vino. Sullo sfondo si legge in filigrana l'ideologia del simposio, del banchetto, che ricorre nella prima parte del romanzo, il cui protagonista appunto è questo giovane che porta lo stesso nome dello zio morto, mentre il coprotagonista è l'amato del giovane, Liside. Alexias è molto corteggiato dagli altri giovani e questa disinvoltura nel trattare il tema per la Reynolds fu motivo di scandalo. Siamo negli anni 50, ricordiamocelo.

parlavo della grande verosimiglianza della narrazione e delle descrizioni di Mary Reynolds, che conosce non solo le fonti storiche, pensiamo una per tutte Tucidide, ma anche quelle archeologiche. Conosce evidentemente le pubblicazioni degli scavi e le interpretazioni che sono state date proprio dei resti, delle evidenze rinvenuti. In questo passo che segue, il romanzo ci dà l'idea di come era composta una casa greca del V secolo a.C. L'ispirazione potrebbe essere stata in questo caso un'orazione di Lisia per l'uccisione di Eratostene, che offre una descrizione vivida, coinvolgente dell'organizzazione spaziale di una casa di Atene del tempo. Ricordiamoci, ecco, che Lisia vive tra il 445 e il 380 a.C., quindi quelli sono gli anni.

La nostra casa si trovava nel ceramico interiore, non lontano dal dipilon, la porta a due battenti. Nel cortile c'era un piccolo portico di colonne dipinte, un fico e una vite. Sul retro si trovava la scuderia, dove mio padre teneva i due cavalli e un mulo. Era facile arrampicarsi sul tetto della scuderia e da lì sul tetto della casa. Il tetto, non molto spiovente, aveva una bordura di tegole a fregi d'acanto. Se ci si sedeva a cavalcioni della linea di displuvio, si poteva vedere oltre le mura della città, oltre le torri del Dipilon fino alla Via Sacra, laddove si incurva verso Eleusi, fra i giardini e le tombe. D'estate riuscivo a scorgere la stele funeraria di mio zio Alexias e del suo amico. La riconoscevo per l'oleandro bianco che vi cresceva accanto. Poi mi volgevo verso sud, dove l'acropoli spicca contro il cielo come un grande altare, e cercavo con lo sguardo, fra i tetti alati dei templi, il brillio della punta d'oro, laddove l'alta Atena Promachos leva la lancia in direzione del mare e delle navi.

interessante è il racconto del giorno della partenza degli Ateniesi per la spedizione di Sicilia, narrato dal ragazzo, che parla appunto da testimone. Già la mattina presto esce di casa per salire all'Acropoli e calpesta una scheggia acuminata, ma capisce solo dopo che è un frammento dell'erma che si trovava presso casa sua, infranta la notte prima nel corso della famosa mutilazione delle erme. Il passo offre una suggestiva descrizione dell'Acropoli, basata certamente sulle pubblicazioni degli scavi e dei monumenti, ovviamente con le date degli anni del romanzo, cioè sono gli studi della metà degli anni 50 o poco prima. Anzi, nel romanzo si parla non solo dell'Acropoli, ma del panorama che si vede dall'Acropoli. E giustamente la scrittrice racconta che il ragazzo si affaccia dal muro sud, perché è quello il lato da cui si vede il mare dall'Acropoli.

Quando arrivai sulla strada, calpestai un oggetto acuminato, ma poiché avevo le piante dei piedi indurite come il cuoio, non mi ferii e neppure mi fermai a guardare. Avevo appena il tempo per salire sull'Acropoli e guardare le navi. Non ero mai salito lassù tanto di buon'ora. Viste dal basso, le mura apparivano enormi come dirupi neri, con le grandi pietre ciclopiche della base ancora macchiate dai fuochi accesi dai Medi. Passai oltre la torre di guardia e il bastione e salii la scala che porta alla Stoa. Poiché era la prima volta che mi trovavo solo in quel luogo, ero impressionato dalla sua altezza e ampiezza e dai vasti spazi immersi nell'ombra. Mi sembrava veramente di calpestare la soglia della dimora degli dei. La notte si schiariva come un vino scuro quando viene mescolato all'acqua limpida. Riuscivo a scorgere vagamente i colori dipinti sotto il tetto che mutavano e diventavano più intensi nel crepuscolo che precede l'aurora. Uscii all'aperto accanto all'altare di Igea e vidi le ali e i tripodi sui tetti dei templi che spiccavano neri contro il cielo simile a una perla grigia. Qua e là si levava qualche filo di fumo, dove un devoto faceva un'offerta o dove un sacerdote leggeva i presagi. Tuttavia non si vedeva nessuno. In alto, sopra di me, la grande Atena Promachos guardava davanti a sé dall'ombra dell'elmo a triplice cresta. Nell'aria c'era un profumo di incenso e un odore di rugiada. Raggiunsi il muro meridionale e scrutai in direzione del mare. Avevo acquistato una ghirlanda di mirto per la nostra erma, in modo da pararla a festa. Era un'erma vecchissima e stava alla porta fin da prima dell'invasione dei Medi. Aveva il volto delle statue più antiche, con la bocca chiusa e sorridente come una luna nuova, un cappello da viandante sulla testa e la barba. Ma conoscevo quel volto fin dall'infanzia, gli ero affezionato e non lo disprezzavo certo per l'aspetto rustico. Perciò mi avvicinai frugando nel cesto per cercare la ghirlanda. La presi e alzai gli occhi. Il sole fulgido del mattino investiva l'erma. Indietreggiai, impaurito, e feci lo scongiuro contro il malocchio. Qualcuno era venuto durante la notte e aveva fatto a pezzi la faccia dell'erma. La barba e il naso non c'erano più, erano spariti anche la testa del copricapo e il fallo sulla colonna. Metà della bocca era cancellata. Sembrava divorata dalla lebbra. Erano rimasti solo gli occhi dipinti d'azzurro e avevano un'espressione irosa, come se volessero parlare. Tutto intorno erano sparsi frammenti di pietra. Quando ero uscito, dovevo averne calpestato uno.

0: Un'altra descrizione dell'Acropoli di Atene torna poco dopo, ma in questo caso si parla del Partenone.
1: Adone era morto. Mia madre mise il velo da lutto e andò a piangerlo portando un cesto di anemoni per spargerli intorno al suo feretro. Ormai si incontrava una processione a ogni angolo. Il dio morto veniva portato nel suo giardino e le donne, con i capelli sciolti, gemevano al suono dei flauti. Sull'Acropoli i templi erano così affollati che quanti andavano per sacrificare dovevano fare la fila in attesa del proprio turno. Si allontanavano come uomini che, dopo aver toccato gli appestati, si sono appena lavati e dubitano di essersi lavati abbastanza. Nel tempio la grande Atena ci guardava tutti. La veste d'oro splendeva e dalle spalle ricadeva il manto istoriato di vittorie. La luce tenue che filtrava attraverso le sottili lastre di marmo del tetto le brillava sul volto e l'avorio sembrava caldo e vivo.

0: La Reynolds è abilissima anche nel narrare la vita di tutti i giorni, per esempio al Pireo, il porto di Atene, brulicante di attività. Anzi, consiglio di visitare il Pireo moderno, la città moderna, non solo visitando Atene, l'Acropoli, il meraviglioso museo dell'Acropoli e tutti i monumenti, anche ovviamente quelli che non sto nominando, ma anche il Pireo come città moderna merita, è interessante, è collegata benissimo con Atene e ora il capolinea della metropolitana al Pireo è una modernissima archeostazione. Se si ha più tempo, anzi, si può anche visitare il museo archeologico del Pireo, che pure è molto interessante.
1: Là c'era sempre qualcosa di nuovo. Un ricco meteco venuto dalla Frigia o dall'Egitto si faceva costruire una casa nello stile della sua città d'origine o innalzava un sacrario a un dio sconosciuto e dall'aspetto straniero, magari con la testa di cane o la coda di pesce. Oppure arrivava all'emporio un carico di tappeti dalla Babilonia, lapislazzoli dalla Persia, turchesi dalla terra degli Sciti o stagno e ambra dai selvaggi regni iperborei noti solo ai Fenici. A quel tempo le nostre civette d'argento erano le sole monete che avessero corso valido in tutto il mondo. Si vedevano per le strade i nubiani con i cilindri d'avorio che allungavano i lobi dei loro orecchi fin quasi alle spalle, i medi dai lunghi capelli, in brache e berretti ornati di lustrini, gli egizi dagli occhi dipinti che indossavano soltanto gonnellini di lino rigido e collari di gemme e perline colorate. L'aria era appesantita dagli odori degli stranieri, delle spezie, della canapa e della pece. Risuonavano strani linguaggi, come di bestie che parlassero agli uccelli. Si cercava di indovinarne il significato e si seguiva il movimento eloquente delle mani.
0: Un'immagine particolarmente poetica è quella che la scrittrice ci restituisce in merito al teatro di Dioniso, sulle pendici sud dell'Acropoli. Lì sono nate la tragedia e la commedia, che sono quelle che noi universalmente conosciamo. Il teatro di Dioniso è tuttora esistente e ben visibile, anche se ovviamente in una versione più tarda, non in quella che si immagina riferibile al V secolo.
1: Mia madre andò con Cidilla a sedere nei posti riservati alle donne. Portava un paio di orecchini d'oro che mio padre le aveva appena regalato, con minuscole foglie pendenti che tremolavano quando muoveva la testa. Il teatro si stava già riempiendo, le pelli di pecora e gli indumenti non tinti degli operai, seduti in alto, e i colori vivaci nelle file più basse facevano sì che la conca del teatro sembrasse un grande fiore posato sul fianco dell'acropoli, in un calice di foglie secche.
0: Non mancano i momenti di dolore, che anzi sono molti, e sono trattati con sentimento e con tenerezza. Invece, un episodio celebre come la prigionia degli ateniesi nelle latomie è riscritto dalla Reynolds con molta durezza. Le latomie, nelle quali appunto gli ateniesi sono di fatto condannati a morte, sono tuttora visitabili, le latomie di Siracusa.
1: Mio padre, venni a sapere, al tempo della sua morte lavorava nelle latomie, le cave dove i siracusani avevano portato dopo la battaglia i prigionieri di proprietà pubblica e dove quasi tutti si erano spenti. Le cave siracusane sono profonde, i prigionieri vi vivevano senza nulla che li riparasse dal sole cocente o dalle gelate delle notti autunnali. Coloro che potevano lavorare estraevano le pietre, erano coperti dalla polvere, che solo la pioggia rimuoveva, le rare volte in cui cadeva. La polvere riempiva i loro capelli, le ferite dei morenti e le bocche dei morti che i siracusani lasciavano a imputridire dove si trovavano.

0: Abbiamo parlato finora di Atene, ma un altro sito molto interessante da visitare oggi e che ha avuto un passato splendido è Corinto, sull'Istmo, che appunto è noto con tale nome. Il protagonista è uno dei vincitori ai giochi e Corinto è dipinta con pennellate notevoli dalla nostra autrice.
1: Superate le mura, c'è ancora un lungo tratto in salita per arrivare sull'Acro Corinto. Poiché è così in alto, il luogo non è affollato come la nostra Acropoli. C'era tanto silenzio che si sentivano le api ronzare tra gli asfodeli, i sonaglietti delle capre e la siringa d'un pastore. Al di là delle mura c'erano grandi spazi d'aria azzurra, poiché la cittadella sorge su alti dirupi come un tetto sulle colonne di un tempio. La statua di Afrodite, in quel tempio, è armata di scudo e lancia, tuttavia non ha mai conosciuto un luogo altrettanto pieno di pace. È un tempio piccolo e delicato, con una terrazza dalla quale i pendii digradano dolcemente. Le mura e le torri sembrano molto più in basso, le montagne circostanti sono veli grigi e purpurei e i due mari si estendono serici sotto la luce.

0: Non solo Atene, anche Samo, dove i due amici si recano per una spedizione non del tutto fortunata. Qui assistiamo a un episodio che potremmo definire archeologico, la visita di un monumento in rovina.
1: Ma a Samo c'erano preoccupazioni ben più grandi delle mie. L'indomani Liside e io ci spingemmo un po' oltre le mura per vedere la rocca in rovina di Policrate, il tiranno di Samo, colui che era stato fortunato così a lungo da gettare in mare il suo smeraldo più bello per spezzare la propria fortuna prima che lo facessero gli dèi. Ma gli dèi gli avevano rimandato l'anello dentro il ventre di un pesce per fargli capire che non poteva sottrarsi al fato.

0: Il romanzo non guarda solo ai monumenti nelle città, parla anche della scultura, perché nella finzione il giovane Alexias, durante una delle fasi di carestia ad Atene, posa come modello per lo scultore Policleto il Giovane.
1: Policleto mi trattò molto bene e fece addirittura portare un piccolo braciere per scaldarmi, ma dovetti posare in piedi, appoggiato su una gamba con un fianco proteso verso l'esterno, perché era una posa molto in voga. Tenevo con una mano qualcosa che doveva essere il guscio di tartaruga della lira e con l'altra lo indicavo. Penso ancora che fosse una posa leziosa. Policleto era un artigiano aristocratico, ma non era un artista grande come suo padre.

0: E questa era la sesta puntata della Biblioteca delle Cose Sepolte, questo bel ciclo di Elena Calandra che, come sempre, suscita l'interesse dei nostri ascoltatori come Alessandra, che dice: bellissimo questo programma, bravissima la professoressa, spero che la serie possa proseguire a lungo. Era Marie Renaud e la Atene del V secolo, e noi apriamo il nostro cartellone musica, che viene il secondo cartellone, come sempre a cura di Giorgio Marino, che viene appunto dalla Biennale Musica 2025, un concerto registrato il 24 ottobre 2025 all'Arsenale di Venezia, la Sala d'Armi. Si tratta di una commissione, di una prima esecuzione assoluta, commissione della Biennale di Venezia, Night Song per tre viole da gamba bassa. L'autrice è Ellen Arkbrow, questa compositrice e sound artist svedese, con questo suo lavoro basato sugli intervalli armonici, in cui viene controllata in maniera precisa l'intonazione. Per entrare un po' nel vivo, diciamo, della sua poetica, vi faccio ascoltare questa intervista, un brandello di intervista registrata da Giovanna Natalini proprio durante la Biennale Musica 2025, intervista che è partita chiedendo a Arkbrow quanto sia stata influenzata dagli anni di lavoro con Katrin Kreiser-Hennigs e il Kamigaku Ensemble, non per altro, ma perché proprio con il Kamigaku Ensemble ha suonato un lavoro di Hennigs sempre durante questa Biennale. Ascoltiamo che cosa ci ha risposto.
1: Yeah, I'm very much inspired by Katrin Kreiser-Hennigs's work, and I studied with Lamont Young. I'm very influenced by that.
2: Sono molto ispirata dal lavoro della Hennigs. Ho studiato anche con Lamont Young e sono influenzata dal minimalismo della scena newyorkese degli anni 60 e dai protagonisti di quella stagione. Mi ispira molto anche la musica classica indiana come i raga e i diversi studi sull'intonazione. Spesso scrivo per ensemble di tre strumenti, per esempio tre tube o tre violoncelli, e in questo lavoro sono tre viole da gamba. Ho anche lavorato molto con l'organo, che è uno strumento che suono io stessa. Ma non lavoro con strumenti necessariamente antichi. La viola da gamba la trovo molto intrigante, ha un suono molto caratteristico. Ora, per esempio, sto scrivendo un lavoro per quartetto di cromorni. Sono sempre focalizzata sul tema dell'intonazione, sebbene la musica non suona come musica tradizionale, ma ha una sua personalità, un suono specifico, è composta in maniera tradizionale, con una partitura scritta dall'inizio alla fine. Ogni nota è scritta.
3: È quindi una musica scritta, o una musica nella quale il rapporto umano tra il compositore e l'esecutore ha una sua importanza?
2: Mi piace essere presente per la performance e lavorare con i musicisti, perché penso che molto sia sull'ascoltare e fondere insieme il suono ascoltato e il suono prodotto. Non tutto si può scrivere su un pezzo di carta, bisogna essere tutti insieme e fare un'esperienza insieme. È una pratica. Certo, la mia musica si può eseguire anche senza di me, ma è meno completa. Per me è un po' come nella musica antica, nel senso che la partitura è molto semplice, ci sono le altezze e le durate, ma nessuna informazione sulla dinamica o sulla tecnica esecutiva, a parte la richiesta di non usare mai il vibrato. Molte sono le istruzioni orali, per questo sento che devo essere presente, anche perché la mia musica gioca molto con le risonanze della sala. In qualche mio lavoro è un aspetto più presente, in altri meno. Ma comunque è un aspetto a cui tengo. E c'è anche la necessità di un'attenzione all'intonazione molto raffinata, un'attenzione allo spazio specifico in cui si sta suonando con uno specifico strumento. Per questo voglio essere presente.
3: Ellen Arkbrow, la sua musica ha una direzionalità, segue una trama definita, degli schemi, oppure è un andamento improvvisativo, rapsodico?
1: There's no narrative, there's no extra musical narrative.
2: Non c'è una narrativa extra musicale, ma c'è certamente un'architettura. Sono molto sensibile al tema della forma. Spesso penso alla mia musica più come un'architettura che a una musica, perché quello che creo è più una forma, una variazione tra forme differenti. Un po' come guardare un cristallo girandoci intorno lentamente.
1: A crystal and turning it slightly indifferent. That's
0: E questo era un estratto dell'intervista che Giovanna Natalini ha fatto a Ellen Arkbro proprio durante la Biennale Musica 2025. Ed è interessante che parlasse appunto di quanto è importante la variabile dello spazio proprio nella concezione dell'opera. Infatti spesso il lavoro di Arkbro è basato sull'intonazione di veri e propri ambienti sonori e è una musica sicuramente che richiede non soltanto un ascolto attento, ma potremmo dire un ascolto intonato, è proprio il caso di dire, sulle minime variazioni. E proprio per intonarci a questo tipo di poetica molto molto molto particolare, che non è evidentemente basata né su un tematismo né su una variazione di carattere timbrica particolare, perché appunto è un brano per tre viole da gamba basse, voi sentirete, ma, però ci sono delle piccole, dei piccoli mutamenti, c'è un piccolo morphing comunque che avviene, e voglio leggervi la la nota introduttiva a questo brano con cui appunto viene presentata nel catalogo della Biennale. La gravità della musica di Ellen Arkbro risiede nei cambi di accordo, non soltanto nelle loro variazioni armoniche, ma anche nella deliberata cadenza del loro dispiegarsi. Con uno straordinario senso formale, le sue progressioni armoniche danno vita ad architetture effimere, vedete, parlava effettivamente di architetture, simili a nuvole che attraversano il cielo. La sua musica spinge l'ascoltatore a concentrarsi sulla delicata genuinità dei suoni portati in intonazione sull'armonia nella consistenza materica. Night Song è una nuova composizione per un gruppo di tre viole da gamba, e il brano può essere presentato come una dilatata progressione di accordi che continua a modularsi in intonazione naturale, sottolineando malinconicamente lo scorrere del tempo. Gli strumentisti sono intimamente coinvolti nell'intonazione di ogni accordo, ricercando la chiarezza armonica, suonando e ascoltando come un unico organismo. Insomma, un ascolto potremmo dire di carattere assolutamente meditativo. Vi ricordo il nome dei tre musicisti, dei tre gambisti che interpretano in questo lavoro, che appunto è stato presentato il 24 ottobre in prima assoluta: Adam Grauman, Nicole Hogstrand, Samuel Runsten. Ascoltiamo Night Song di Ellen Arkbro dalla Biennale 2025. Sono circa 30 minuti e mezzo. Buon ascolto.

Gli applausi dell'Arsenale Sala d'Armi a Venezia il 24 ottobre 2025 per la prima assoluta di Night Song di Ellen Arkbro. Le viole da gamba, i tre gambisti coinvolti in questa prima esecuzione erano Adam Grauman, Nicole Hogstrand e Samuel Runsten, appunto Biennale 2025, Biennale Musica. Si conclude così anche il nostro secondo cartellone.

E alle 23:41 ci avviamo un po' alla chiusura della nostra trasmissione. Normalmente quando abbiamo un po' di tempo ci concediamo un ascolto della buonanotte. Purtroppo però questa buonanotte ci arriva con una cattiva notizia, una cattiva notizia per tutti coloro che amano la lirica, anche la lideristica e soprattutto amano l'eleganza di una grande dama e una grande artista qual era Felicity Lott, che ci ha lasciato proprio oggi. In qualche modo ci aveva voluto salutare qualche giorno fa annunciando al suo pubblico, quasi un po' per prepararlo, che era malata di cancro in uno stadio terminale, e lo aveva fatto in realtà col sorriso sulle labbra, dicendo: "Io non voglio che le persone si dispiacciano per me, perché ho avuto una bellissima vita, una bellissima carriera". E l'ha anche annunciato in questa intervista alla BBC, dicendo che questa diagnosi per un cancro appunto allo stato terminale gli era arrivata dopo pochi mesi, che aveva organizzato un'asta dei suoi abiti di scena per un hospice nel Sussex, e si è dovuta trovare a organizzare il suo ricovero in una struttura per le cure palliative. Era nata nel 1947, 1975 il suo debutto come Pamina nel Flauto Magico, una carriera con tanti ruoli per la sua voce ricca, ma allo stesso tempo anche molto chiara. Ciascuno di noi ha i suoi preferiti, sicuramente la contessa nelle Nozze di Figaro, la meravigliosa Marshallin nel Rosencavalier, diretto da Carlos Kleiber, oppure la istitutrice in The Turn of the Screw. Veramente tanti anche i grandi direttori con cui ha lavorato. Parlavamo di Kleiber, ma c'è anche Andrew Davis, Bernard Haitink, Antonio Pappano, Simon Rattle. E il suo sense of humor l'aveva portata poi negli ultimi anni anche all'operetta veramente strepitoso, il suo ruolo nel titolo della Grande Duchesse de Gerolstein di Offenbach. Noi vogliamo ricordarla con un ascolto dalle sue interpretazioni lideristiche. Si tratta del lead con clarinetto, The Hirte auf den Felsen, Deutsch 965 di Franz Schubert, interpretato con Michael Collins al clarinetto e Ian Brown pianoforte. Non ci lascerà mai Felicity Lott.

Verrà la primavera è la mia amica e ora dunque mi preparo, pronto per il cammino. Ecco, abbiamo voluto scegliere proprio questo lead per salutare la voce, l'intelligenza di Felicity Lott, soprano, che abbiamo ascoltato con Michael Collins, clarinetto, Jan Braun, pianoforte, in der Hirt auf dem Felsen, Deutsch 965 di Franz Schubert. Felicity Lott che ci ha lasciato proprio oggi, ma ci lascia appunto con una collezione di tantissime memorabili interpretazioni. E fra queste interpretazioni io vi suggerisco, ecco, come ulteriore proposta di ascolto per la buonanotte, un bellissimo disco dedicato alla Mélodie francese, che fu un altro aspetto della lirica da camera che in cui lei eccelse. C'è questo bellissimo disco Erato dedicato alle Mélodie francesi di Maurice Delage, Maurice Jobert e Ernest Chausson, con la Ensemble de Paris diretto da Armin Jordan. Veramente questa è un'altra proposta di ascolto bellissima, dedicata alla carriera, alla voce di Felicity Lott. A me piacque, mi piacque tantissimo per la sensualità, la delicatezza, e lei aveva una pronuncia francese praticamente perfetta, quindi diciamo veramente cesella questa raccolta. E con questo omaggio doveroso a Felicity Lott e a tutto quello che ci ha lasciato si conclude la puntata di oggi di Radio 3 Suite, che è un programma realizzato, vi ricordo, da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanni Anna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. Questa sera in console si sono alternati Fabio Melis e Davide Gabrielli. Ricordiamo che il programma è a cura di Bruno Luffolo, in regia c'era Gianni Grimaldi. Le nostre puntate sono sempre disponibili su Rai Play Sound. Renata Scognamiglio vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Domani al microfono torna invece Guido Barbieri, e dopo di noi, come sempre, Battiti, e quindi buonanotte.

0: Ore 24. Battiti.
1: Eccoci qui, buonanotte, benvenute e ben ritrovati a Radio 3 nella notte di battiti. Dunque, subito un caro saluto da noi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. E questa notte però negli studi di Via Asiago a Roma non siamo da soli, ci ha raggiunti Megan Jacobini De Fazio. Benvenuta Megan.
2: Buona serata, grazie mille Ghighi.
1: Allora, Megan Jacobini De Fazio è giornalista di musica, scrive per diversi magazine online importanti come Bandcamp, Pitchfork, Songlines e da tante altre parti. Adesso non facciamo il curriculum di Megan, anche perché nelle notti di battiti avete imparato a conoscerla negli ultimi anni per le sue selezioni delle top 5, quindi i migliori dischi dell'anno. Quindi una voce calda e attivissima anche nelle scene che mischiano tradizione d'elettronica, folk e nuovi linguaggi contemporanei. E questa sera è ospite qui da noi Megan proprio per raccontare a noi, a voi all'ascolto, un festival particolare, un festival che si è svolto in un luogo particolare e che ha un programma ricco e particolarmente legato al territorio, alla comunità di riferimento. Quindi Megan, ci vuoi raccontare dove sei stata a fine marzo?
2: Allora, sì, a fine marzo sono stata a Tremor, questo festival che si tiene sempre a marzo, quest'anno era dal 23 al 28 marzo, alle Azzorre. E sull'isola di São Miguel, di solito, che è l'isola più grande di questo arcipelago, che si trova, io non lo sapevo finché ci sono andata, ma si trova proprio in mezzo all'oceano tra il Portogallo, quasi a metà tra il Portogallo e il Nord America, e ha tantissime particolarità. E una delle cose che mi ha colpito di questo festival è che non punta alla crescita a tutti i costi. Poi questa era la 13ª edizione, però il pubblico rimane volutamente contenuto, infatti sono sempre intorno alle 1500 persone e i biglietti vanno sold out quasi immediatamente. E questo secondo me dice molto sul tipo di festival e la sua identità. Infatti, più che a espandersi, Tremor punta a un certo tipo di esperienza, un'esperienza molto intima, fatta di prossimità, attenzione e soprattutto relazione tra chi suona, chi ascolta e chi abita l'isola.
1: E piano piano dunque scopriremo il Festival Tremor. Megan ci guiderà proprio attraverso i meandri di questa rassegna internazionale, perché hai portato un sacco di musica, hai portato musica scelta tra i protagonisti del festival, di chi ha suonato al festival ovviamente, hai raccolto interviste e ti chiederemo di descriverci quei giorni anche attraverso appunto la tua esperienza diretta. Prima di tutto, però, per entrare nel clima, direi di iniziare subito con la musica. E qual è il primo brano che hai scelto per accompagnare le nostre parole?
2: Allora, questo brano per me è stata una delle tantissime scoperte del festival e è un brano di un trio belga-iracheno che si chiama Use Knife e unisce sintetizzatori analogici con drum machine e sassofoni, altri strumenti a fiato un po' misteriosi anche costruiti da loro, e la voce e le percussioni di Saif Al-Kaisi. Questa qua è Iraqi Drum Set di Use Knife.

0: Molto molto bello, Yo's Knife, Megan, con questa Iraqi drum set iniziamo a farci un'idea anche del possibile clima sonoro che attraversa questo festival. Il loro concerto l'hai visto?
1: Sì, certo, è stato uno dei secret shows di cui vi parlerò meglio dopo, però appunto ci sono questi spettacoli ogni sera verso le 6, non sai dove andrai a finire. Questo qua era dentro una piscina vuota, arroccata diciamo su una scogliera verso il tramonto, con questa vista stupenda, quindi l'oceano, le onde che facevano un rumore incredibile, quindi molto drammatico diciamo come scenario.
0: E quindi questo suono anche così diciamo tra l'elettronico e il tribale era inserito, tutto l'impianto audio era inserito dentro la piscina?
1: Sì, esatto, e quindi la maggior parte delle persone stavano dentro la piscina e poi ci eravamo messi intorno alla piscina, però da lì si vedeva l'oceano, anzi eravamo proprio accanto all'oceano con una vista stupenda sulle colline, insomma molto, molto drammatico, bellissimo. E questa è un'altra cosa molto speciale di questo festival, che i concerti appunto si svolgono in posti molto diversi. Alcuni sono nella cittadina di Ponta Delgada, che è la cittadina principale, però anche in mezzo a foreste tropicali o accanto a questi laghi termali, perché un'altra cosa bellissima delle Azzorre è che ci sono le terme, e quindi è un festival che ti porta proprio all'esplorazione dell'isola e diventa proprio un modo per conoscere l'isola sia geograficamente ma anche venire in contatto con la comunità. E ci sono tantissime attività che puoi prenotare separatamente, come per esempio andare a cena a casa della gente, che sono tutti volontari, persone, famiglie normali che aprono la propria casa per quel periodo, oppure puoi andare a visitare una fattoria tradizionale. Insomma, ti porta proprio a viaggiare. E uno dei momenti più amati del festival penso che siano questi percorsi a piedi in natura, che si concludono con una performance dal vivo. Eppure là passi tra boschi, sorgenti termali, e sono sempre molto imprevedibili. Poi puoi scegliere tra due artisti diversi. Ogni giorno ci sono due performance, una di mattina che poi inizia, devi partire alle 8:45, quindi è un festival che richiede anche abbastanza dal proprio pubblico. E sì, io sono andata a vedere Curro Rodriguez, che è questo artista spagnolo che reinventa il flamenco, quello più viscerale, diciamo, quello del dolore e della resistenza. E quel giorno si partiva da un lago sempre termale, quindi con tutti questi fumi, e poi a piedi si attraversavano corsi d'acqua, cascate, e questa foresta veramente, là c'è una natura completamente diversa dalla nostra, quindi queste felci arboree gigantesche, e una performance veramente speciale che si svolgeva tra le mura di una casa abbandonata, una volta finito questo percorso che è durato una quarantina di minuti. E eravamo circondati da azalee, a un certo punto sono spuntati dei pavoni, quindi un'atmosfera perfetta per la sua performance così intensa.

0: So it's a 5-day festival, and I guess what makes it very singular, it's how it intertwines, like maybe say an avant-garde, an experimental artistic program with both.
1: È un festival che dura 5 giorni e credo che ciò che lo rende davvero particolare sia il modo in cui intreccia un programma artistico d'avanguardia e sperimentale con il paesaggio dell'isola e con le comunità che lo ospitano. Le arti e le pratiche artistiche entrano così in dialogo con le tradizioni culturali locali e con forme di accoglienza comunitarie.
0: Or community ways of doing, ways of hosting. So you have, I think you have the impression that you get to see a world of possibilities.
1: Hai la sensazione di muoverti dentro un mondo di possibilità tra discipline diverse e artisti che arrivano da vari continenti. Ma allo stesso tempo ti senti avvolto in questa realtà culturale. Perché incontri artisti locali delle Azzorre, assaggi i sapori locali, vieni accompagnato, a volte anche in modo disorientante, attraverso luoghi e dimensioni diversi dell'isola. Paesaggi naturali, pioggia e sole, buio e luce, giorno e notte.
0: Nature, landscape, wet, dry, dark light, day and night. So there's
1: c'è quindi questo gioco continuo sull'idea di esperienza totale e immersiva, in cui, in un certo modo, è proprio l'isola ad essere la headliner. E quindi il programma è anche una chiave per scoprire cos'è San Miguel e cosa offre, e per vedere le dinamiche comunitarie che hanno le persone nell'accogliere, nell'aprire le porte, sedersi a tavola, riunirsi per organizzare qualcosa.
0: Il programma è anche una chiave for you to discover what São Miguel is, what it can offer, and to see what kind of community dynamics people have in hosting, opening doors, serving at the table, getting together to organize something.
2: E questa è una delle interviste che Megan De Fazio ha raccolto al festival. E chi abbiamo ascoltato, Megan?
1: Era Antonio Pedro Lopez, uno dei 4 fondatori di Tremor e anche co-direttore artistico di questo festival, ma anche curatore di tante altre realtà artistiche in Portogallo. E abbiamo fatto una chiacchierata abbastanza lunga e prima parlava degli artisti locali delle Azzorre, e tra cui c'è Engin Groaldenga, che è un progetto di 2 musicisti di Santa Maria, che è un'altra delle isole dell'arcipelago, che esplorano nuove sonorità per la viola de terra, che è una delle chitarre tradizionali del Portogallo. Però quando arriva nelle Azzorre nel più o meno il 1400 si trasforma e assorbe le tradizioni locali e diventa proprio parte delle sonorità dell'arcipelago. Nel più o meno il 1400 si trasforma e assorbe le tradizioni locali e diventa proprio parte delle sonorità dell'arcipelago. E è proprio

0: Questa qui era la viola di terra suonata dagli Engine Groal Denga, che è un progetto musicale di due musicisti delle Azzorre, Alexandre Fonches e Hui Hesenchis, e appunto suonano questo strumento tradizionale, però cambiandolo e rendendolo proprio. E durante il festival Tremor si sono esibiti in uno dei luoghi più suggestivi di Ponta Delgada, che è l'Igreja do Colégio dos Jesuitas. È una chiesa barocca con interni molto ricchi e queste piastrelle tradizionali blu e bianche, ed era proprio perfetta per loro per questo suono così risonante.
1: E quindi li possiamo anche ascoltare perché hai raccolto una piccola intervista anche con loro.
0: Esatto.

0: The idea when we started this group was to show that this guitar could be playing more things than only traditional, because you, in nowadays, yeah, we can see a lot of difference on the viola, but maybe 10 years ago was not common to play viola in.
1: La nostra idea quando abbiamo iniziato questo gruppo era di far vedere che questa chitarra poteva andare oltre l'ambito strettamente tradizionale. Oggi esistono molti modi diversi di suonarla, ma anche 10 anni fa era raro sentirla fuori dal contesto folclorico o dagli eventi tradizionali. Il nostro obiettivo è proprio questo, mostrare che la viola, la nostra chitarra tradizionale, può essere usata per tanti diversi tipi di musica ed è uno strumento estremamente versatile. Cerchiamo di esplorarne tutte le possibilità. In fondo, il nostro obiettivo principale è far vedere che con questa chitarra si può suonare davvero di tutto.
0: Yeah, we can play everything on this guitar and it's what we are trying to do.
2: E si può anche ascoltare davvero di tutto, direi, a questo festival, perché siamo partiti con un certo clima, molto dal linguaggio appunto contemporaneo, elettronico, a questa forma di musica tradizionale. D'altronde mi pare di capire, ho letto anche sul sito del Tremor, che questo intreccio musica, arte e territorio è proprio il cuore della loro visione, e che quindi magari è facile dirlo a parole o con iniziative come quelle che ci hai raccontato tu prima, delle passeggiate sonore, però poi nella realtà come fanno a avere questa relazione con la comunità dell'isola, perché questo è molto difficile nei festival internazionali dove c'è grande afflusso di gente da fuori. Ovviamente
1: è proprio uno dei punti centrali del festival, questa relazione con gli abitanti e con gli artisti locali, e quindi ci sono varie collaborazioni con realtà locali molto interessanti. Per esempio ce n'è una che ormai è consolidata da qualche anno va avanti, con l'Orchestra Modular Azoriana, che è un ensemble che riunisce musicisti da tutte le Azzorre che lavorano con i sintetizzatori modulari, e ogni anno fanno un progetto diverso. Per questa edizione hanno costruito un progetto speciale insieme ai Water Damage, che è questo gruppo di Austin, Texas, diciamo drone rock, che mi è piaciuto tantissimo, non me l'aspettavo. E hanno fatto un concerto di 8 ore all'Arcipelago, che è un centro di arte contemporanea, molto ipnotico, e appunto c'era gente che entrava, usciva, era molto libero e aperto, e gente sdraiata per terra per ore. E nello stesso spazio, poco distante, c'era anche un'installazione immersiva, quindi un'altra collaborazione con artisti locali, ed era una mostra pensata come un'esperienza sensoriale che mette in relazione, diciamo, il paesaggio dell'isola con il corpo, e quindi c'erano queste installazioni costruite con piante, pietre, e il pubblico era invitato a toccare e a suonare. Poi un altro progetto molto particolare è una residenza artistica, anche questa va avanti da qualche anno, è una collaborazione tra il collettivo Son Sincero, che è formato dall'Associazione Sordi di San Miguel, che questa volta ha collaborato con vari musicisti heavy metal delle Azzorre. Quindi hanno creato questo incontro molto potente tra due mondi diversi, perché da una parte ci sono le pratiche legate alla percezione sensoriale del suono, dall'altra una musica così fisica e intensa. E io non sono potuta andare a quel concerto, ma ci sono andate varie persone e mi hanno detto che è stato veramente un momento molto speciale vedere come comunicavano tra loro. E poi già prima vi avevo accennato questa cosa dei secret show, è questa esperienza in cui il pubblico viene portato in un pullman verso una destinazione segreta che cambia ogni giorno e ogni anno, e sono sempre luoghi davvero spettacolari. Come dicevo prima, ci sono delle terme bellissime sull'isola, e qualche anno fa mi hanno detto che stavi dentro alle terme a guardare un concerto. Poi c'era la piscina vuota invece dove si sono esibiti Use Knife. E poi un'altra secret show veramente speciale di quest'anno è stata quella di Jupi do Bairro, che è un'artista brasiliana, una rapper, una cantante, che unisce performance con una ricerca molto forte sull'identità e sul corpo. E appunto non sapevamo cosa andavamo incontro, ci lasciano ai piedi di questa collina, facciamo tutto un percorso a piedi, arriviamo al tramonto e ci ritroviamo Jupi do Bairro con questa sua performance molto intensa, provocatoria, divertentissima.
2: E sperando di vederla quanto prima anche noi dal vivo, intanto l'ascoltiamo da disco, poi invece cambieremo atmosfera.

0: Ecco qua, dopo la rapper brasiliana Jupi do Bairro, abbiamo sentito invece Danza del Ventre di Abdullah Minyawi e penso che questo vi dia un po' l'idea di quanto sia diversa la lineup del festival, partendo dagli Ngen Groal Denga con il loro Nalgun Tempo e poi questa performance molto forte di Jupi, per finire con Abdullah Minyawi, che è stata un'altra esibizione veramente che incredibile. Lui è un cantante e un poeta egiziano che negli ultimi 10 anni è stato un po' protagonista, ha prestato comunque la sua voce a questa scena sperimentale molto ampia. E sì, si sente anche dal disco, però dal vivo la sua voce è molto particolare, fortemente melismatica e radicata nel maqam e nella tradizione araba. E a Tremor si è esibito insieme al suo trio, questi due trombonisti Robinson Khoury e Jules Botten, con cui poi si è esibito in realtà anche pochi giorni fa in Italia. E loro mescolano jazz, paesaggi sonori egiziani, sufismo, queste suggestioni anche barocco-operistiche, direi. E il loro lavoro mette proprio in discussione l'idea di modernità e costruisce un ponte tra tradizioni orientali e occidentali, con questa sua voce potente, le armonie profonde che generano veramente riflessione e anche un senso di unione, perché al suo concerto mi ricordo che c'era proprio il pienone, c'erano tantissime persone in piedi, però c'era un'attenzione veramente, erano tutti in silenzio a guardare lui e ha sicuramente lasciato una grandissima impressione. Dopo il concerto stavamo tutti a parlare di quello che avevamo appena visto. È stato un momento molto speciale di Tremor.
1: Insomma, stiamo iniziando a capire i confini del festival, però prima di perderci del tutto, perché mi sembra che il programma sia ricchissimo e è articolato, perché tra incontri, concerti sia al mattino sia al pomeriggio, le passeggiate sonore, i concerti serali, ci sia tanto da scegliere, probabilmente non si potrà vedere tutto. Quindi, se ci puoi dare un po' un'idea di come sono divisi e dislocati i concerti.
0: Questa è una buona domanda perché devo dire che all'inizio, guardando il programma, non era facile da capire, però in realtà una volta che sei lì, i primi giorni, durante il giorno, sei abbastanza libero, ci sono questi concerti, quelli di cui parlavo prima, a piedi, i Secret Show, e poi verso il sabato, la domenica, cioè, scusate, il venerdì e il sabato ce ne sono di più a Ponta Delgada, nella cittadina. E la sera, la cosa più facile è che la sera tardi si finisce sempre a Portas do Mar, che è questo grande centro polifunzionale sul lungomare, appunto di Ponta Delgada. E qui si esibiscono alcuni dei nomi più conosciuti del festival, che comunque non punta sui grandi nomi, però mescola artisti affermati già con progetti meno conosciuti. Quest'anno, per esempio, c'era Kate Le Bon, e anche i piuttosto discussi Engin des Poitrines, che loro sicuramente hanno fatto il pienone, questo duo di cui si parla tanto recentemente perché sono virali, sono andati virali, diciamo, e è stato un concerto sicuramente divertente. E questo spazio, Portas do Mar, è il palco per alcuni dei set dei concerti più rumorosi, più potenti dell'evento. E tra quelli proprio più intensi c'era quello di Arsenal Mikebe, questo collettivo ugandese legato a Niege Niege. E poi uno dei momenti più forti è stato sicuramente il live di The Bug con Warrior Queen. The Bug è un progetto di il produttore britannico Kevin Martin, che è attivo dalla fine degli anni 90, è noto per questo suo suono così pesante e scuro, infatti lui lo chiama Toxic Dance Hall, è proprio il nome che gli ha dato lui. E al suo fianco c'era Warrior Queen MC, che è una cantante giamaicana, con una voce e una presenza molto molto potenti e intensi. E quindi niente, questo live è stato veramente fortissimo, con delle frequenze bassissime che ci hanno fatto vibrare proprio tutto il corpo, tutto lo spazio intorno. E non sapevo che in realtà prima dei concerti di The Bug spesso distribuiscono i tappi per le orecchie. Io non lo sapevo, ero una delle poche persone a non averceli e poi ho capito benissimo perché.
1: Allora lo capiremo anche noi, eccola la Dancehall Tossica, The Bug, Warrior Queen.
2: Why you Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen?

La traccia che abbiamo appena sentito è Poison Dot, uno dei brani più iconici di The Bug insieme a Warrior Queen, che è uscito nel 2008 all'interno dell'album London Zoo. E con questi bassi così profondi, il ritmo minimale e la voce tagliente di Warrior Queen è sicuramente un vero manifesto del loro suono. E un altro live molto molto intenso è stato quello degli Angry Black Men, che ascoltiamo subito.

0: Abbiamo appena ascoltato Sabotage degli Angry Black Men, questo duo di Chicago, e questa traccia era dal loro ultimo album The Legend of ABM. E come dicevo prima, il loro live è stato molto fisico, quasi aggressivo e direi più vicino a un concerto punk o noise che a un set di hip hop tradizionale. E infatti la loro musica nasce da un'esperienza quotidiana del razzismo sistemico, dalla violenza della polizia, dal trauma generazionale e dalle pressioni del capitalismo. Devo dire che anche sul piano sonoro incarnano proprio tutte queste sensazioni, queste tematiche con le loro produzioni così industriali e rumorose, però devo dire che è stato un concerto molto molto divertente e partecipato, c'era molta vicinanza tra gli Angry Black Men e il pubblico.
1: E come spesso capita, a microfoni spenti, dicevi, la musica dal vivo supera anche quella su disco, su vinile.
0: Beh, sì, purtroppo sì, devo dire, per questo vale la pena, secondo me, andare ai festival come Tremor.
1: Senti, sempre a microfono spento, prima hai accennato al collettivo di Kampala, al collettivo ugandese Arsenal Mikebe, legati appunto oramai alla leggendaria etichetta Niege Niege Tapes, e mi dicevi che proprio il loro tipo di ricerca rappresenta molto bene lo spirito di questo festival.
0: Sì, proprio perché loro uniscono vari linguaggi musicali. Sono un trio ugandese. Gli Arsenal Mikebe sì, sono questi tre percussionisti e hanno fatto un lavoro di ricerca abbastanza radicale, nel senso che partono da pratiche tradizionali e costruiscono paesaggi sonori super intensi, ipnotici, e usano un sistema di percussioni in metallo che hanno costruito loro e appositamente. E in questa occasione si sono esibiti insieme a HHY, che è il nome d'arte di Jonathan Uliel Saldana, che è un produttore portoghese. E sì, è stato anche lì veramente un'unione di mondi diversi, però è andato perfettamente. Loro suonano ininterrottamente a un ritmo frenetico per un'ora e è veramente una cosa incredibile da vedere.
1: Eccoli qui, Arsenal Mikebe.

0: Abbiamo appena ascoltato Okule Kana degli Arsenal Mikebe.
1: E allora ci stiamo purtroppo avviando velocemente verso la fine di questo racconto di Megan Iacobini De Fazio, che ringrazio ancora per essere stata qui con noi, ma abbiamo ancora un po' di tempo, però non, effettivamente non devo affrettare così i saluti che faremo fra un po', però intanto posso ricordare alcune coordinate per riascoltare tutte le notti dibattiti, le trovate sull'app e web RaiPlaySound/programmi/battiti, e ancora che ci potete scrivere all'indirizzo email battiti@rai.it, e infine tutte le scalette dettagliate le trovate quotidianamente sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3. E ora, andando verso la fine appunto di questo tuo racconto, Megan, hai scelto un artista capoverdiano.
0: Sì, devo dire che è stato molto difficile decidere le tracce da mettere stasera, perché c'erano tantissimi artisti fantastici. Però vi volevo parlare di Pedrinho Xalé, che è capoverdiano. In realtà è una figura storica della musica capoverdiana ed è noto soprattutto per aver portato i sintetizzatori dentro a repertori tradizionali, proprio in un momento in cui questi strumenti iniziavano a diffondersi nelle produzioni locali. Io l'ho sentito per la prima volta in una compilation di Analog Africa, questa etichetta. La compilation si chiama Space Echo e si tratta proprio di riunisce tracce da questo periodo in cui appunto a Capo Verde si iniziava a sperimentare con i sintetizzatori e la musica tradizionale. Il suo live è stato molto particolare e divertente, perché era in realtà quasi l'opposto di tutto quello che abbiamo appena ascoltato. Era solo lui con la sua tastiera, si prendeva dei tempi lunghissimi tra un brano e l'altro per cambiare i suoni e le impostazioni. E molti hanno detto, con affetto ovviamente, che gli ricordava un po' lo zio alla festa che suonava. Però, come sentirete, la sua musica è così divertente e gioiosa che, insomma, erano tutti presissimi.
1: E quindi lo ascoltiamo adesso?
0: Esattamente, questa qua è Odio Sans Valor di Pedrinho Xalé.

0: fantastico Pedrinho Xalé, un signore comunque ormai di una certa età, però proprio una leggenda della musica capoverdiana. E sì, un altro aspetto del festival che trovo interessante è proprio questo legame, questo filo che, di connessioni tra mondi lusofoni, per esempio tra le Zorre e Capoverde, poi altri anni ci sono stati musicisti angolani. È un filo che passa attraverso la musica, ma anche proprio attraverso le esperienze, quindi le storie condivise, le migrazioni.
1: Megano, ho due ultime brevi curiosità da chiederti. Una è sempre riguarda l'intreccio, visto che appunto anche nel sito, nella presentazione della Tremor si batte molto sull'intreccio arte in generale, musica, proiezioni, eccetera, e comunità che ospita tutto questo. Quindi tornerei ancora in particolare sulle persone, oltre a ospitare, organizzare, collaborare agli eventi, il rapporto con i cittadini residenti delle Azzorre, venivano ai concerti, partecipavano anche in questo senso alla fruizione, non solo,
0: Sì,
1: diciamo, al supporto.
0: tantissimo. E, anzi, cioè, penso che siano proprio orgogliosi di questo festival che ormai sono, sì, 13 anni che va avanti e cioè, le Azzorre sono veramente remote, ci metti tanto ad arrivarci e soltanto negli ultimi anni si sta sviluppando un po' il turismo e quindi avere un evento così in un periodo un po' morto, diciamo, a marzo. È proprio un motivo di orgoglio e poi è sicuramente molto sentito anche questo fatto che il festival appunto porta ad esplorare l'isola, a conoscere persone e quindi ogni sera sì c'erano tantissime persone del posto e poi alcune persone organizzavano anche piccoli eventi tipo dei brunch gratis, quindi passeggiavi per la cittadina e ti ritrovavi una galleria d'arte aperta in cui potevi mangiare, bere e conoscere altra gente.
1: E non abbiamo parlato dell'aspetto climatico, cioè in quei giorni immagino siano state giornate bellissime, però a marzo che clima c'è alle Azzorre?
0: Questo è un aspetto fondamentale perché le Azzorre, proprio le persone del posto, dicono che in quelle isole puoi passare 4 stagioni nell'arco di un'ora, quindi devi andare preparato veramente a tutto perché i primi giorni era abbastanza grigio, un po' freddino, piovicciccoso così. Poi magari qualche ora dopo invece c'era il sole, io mi sono fatta anche qualche bagno, quindi direi di portare giacca a vento e costume.
1: Ecco, tutto praticamente. Allora, io ringrazio davvero tanto Megan Iacobini De Fazio per averci raccontato il Tremor con la tantissima musica che ci hai fatto ascoltare, con le voci del festival e ovviamente vi ricordiamo di segnarvi anche le date della prossima edizione. Quando ci sarà?
0: Sì, perché in realtà appena finito il festival hanno già pubblicato le date del prossimo anno e Tremor ci sarà dal 16 al 20 marzo e già sono usciti i biglietti e in realtà sono quasi sold out le prime tranche di biglietti, però ci sono ancora, quindi se siete interessati vi consiglio di
1: Di
0: prenderli.
1: prendere anche però un volo per, sto leggendo sul sito, l'isola di São Miguel.
0: Esatto, l'isola di São Miguel, sì.
1: Grazie davvero, Megan Iacobini De Fazio.
0: Grazie a te, Ghi, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E grazie ad Alessandro Amendolara, la parte tecnica, che farà partire anche il brano con cui vi salutiamo.
0: L'ultimo brano è di DJ Travella, questo DJ di Dar es Salaam, che fa questa musica, si chiama Singeli, molto veloce, e si chiama Nchaka Nchaka, l'ultima traccia, e niente, vi salutiamo con questa divertentissima.
1: Grazie Megan.
0: Grazie a voi.

Eccoci di nuovo qui, grazie ancora a Megan Iacobini De Fazio che ci ha raccontato i 5 intensissimi giorni del Tremor, il Festival delle Azzorre, e in qualche modo con i Cabezos dei Molom siamo rimasti in zona Isole Azzorre, perché Cabezos è anche il titolo del lavoro di una serie di breve composizioni nate a partire da una ricerca sul campo condotta da Alessandro Pedretti e Milena Berta, cioè il duo Molom, durante una loro residenza artistica proprio nelle Isole Azzorre nel 2024. I Cabezos sono i crateri vulcanici che caratterizzano il paesaggio dell'arcipelago e tutto il lavoro si basa proprio sulle registrazioni ambientali, dunque field recording successivamente manipolate elettronicamente. Abbiamo già ascoltato Cabez e ascoltiamo ora un altro frammento intitolato Vul 55 Molom.

i micropaesaggi sonori costruiti a partire dalle registrazioni ambientali realizzate da Alessandro Pedretti e Milena Berta, che hanno firmato Molom a questo lavoro, che Bezos ha pubblicato attraverso la Oceani Community. Le registrazioni ambientali, questa volta effettuate in diverse località lungo il corso del Tamigi, sono ancora protagoniste del prossimo ascolto, che arriva da una ricerca di Virginia Astley, si intitola The Singing Places, e sono i luoghi e i loro suoni rumori a cantare nei field recordings dell'autrice britannica, registrazioni effettuate di sera o nelle prime ore del mattino. E poi c'è Ted Morse, che ha usato il flicorno baritono, e John Boyer, che scrive Virginia Astley, è il mio amico guardiano delle chiuse e ha suonato l'armonica. Io, continua l'autrice, invece suono il vecchio pianoforte di mio padre, il flauto e un armonium da campo. The Singing Places, Virginia Astley.

E nella musica di Virginia Astley si affaccia potente la natura nel suo incedere tranquillo, nello scorrere del tempo, dei suoni e dei rumori che animano il disco The Singing Places, autoproduzione del 2023 della musicista e autrice britannica. Ora con Cameron McNair che si firma Carbon in Prose, il suono si fa più scuro, ambient, inquietante, ma la registrazione d'ambiente è ancora la colonna portante anche di questo disco, che si intitola Cataclysmic System Binding Loss e che per il compositore statunitense è una dichiarazione d'amore per la dicotomia. Infatti scrive: un disco di rumore e pace, amore e angoscia, armonia e dissonanza, fredda tecnologia e natura calda. Sintetizzatori modulari, pianoforte e registrazioni sul campo per Cameron McNair. Il master è affidato a Lawrence English. E allora, questa notte ci salutiamo così, immergendoci nei suoni di Algorithms for Pianos and My Wounded Heart. Ad augurarci buonanotte c'è Carbon in Prose.

0: Para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Thomas Augustin Arne, due composizioni per voce e strumenti. Where the Bee Sucks, dalle musiche di scena per La Tempesta di Shakespeare, Rosamond Rice Glory Rice. Emma Kirby, soprano. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Ogwood.

di Thomas Augustin Arne avete ascoltato due composizioni per voce e strumenti. Emma Kirby, soprano, The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood. Gioachino Rossini, sinfonia dall'opera Semiramide, The London Classical Players, direttore Roger Norrington, Oxford, 16 marzo 1934.

0: di Gioachino Rossini avete ascoltato Sinfonia dall'Opera Semiramide, The London Classical Players, direttore Roger Norrington, Oxford, 16 marzo 1934.
1: Claude Debussy, Studio IV pour les Sixth, pianista Momo Kodama.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Studio IV pour le Sixte, pianista Momo Kodama.
1: Johann Sebastian Bach, preludio e fuga 21esima in si bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 890, Friedrich Haas, clavicembalo.